0: E questo era il Caffè 90 curato da Dora. Io ne approfitto adesso che sono vicino al microfono, con i microfoni aperti, per salutare a Roberto della pizzeria Sbobbi di Terralba. Grazie, buonissime le pizze, complimenti. E poi volevo salutare il nostro carissimo amico Antonio, che ci porta sempre in viaggio quando può. Grazie Antonio, un abbraccio fortissimo.
1: Y hemos escuchado en el Café 90 de hoy a Stefano Secchi con I Say Yeah, y con Doble D con Found Love. Y Café 90 torna la próxima semana.

0: aquí bailando en nuestras sillas esta bellísima canción, clásico, ¿no?
1: ¿Cómo es que de tu prima estamos tarareando?
0: Perfecto.
1: Ah, ok.
0: Perfecto, tarareando.
1: Porque fue tarara, tarara, tarara, tarareando, sí. Ok. Estábamos tarareando la música de Mauro Picotto, Cómodo. Che era la lucertola grande, no?
0: Sì, esattamente.
1: Lucertolone di Mauro Picotto. Adesso siamo entrati nella parte che è praticamente lo spazio dedicato agli artisti indipendenti che mandano la propria musica a questo programma grazie alla mail a dimenchiocciolamail.com e per partecipare al Talent On Air e vincere una intervista radiofonica. E l'artista di questa settimana, lui è Fisio e ci fa ascoltare Talassofobia.

Non dormi, paura dell'incubo, allora non trovi la cura con l'ansia che sale. Non ti lascio andare, tenaglia del male, l'angoscia del mare, l'abisso animale. Lo vedi, lo senti, vorresti gridare, ma non ci riesci, non sai chi chiamare.

0: Ormai quella parola era diventata la mia scusa. L'ipocrisia di rifiutare lo stesso aiuto che recriminavo di non ricevere. In fondo, bastava svegliarsi e smetterla di aver paura del cambiamento. Perché sì, il mare ti cambia per sempre.
1: Un tema particolare questo di talassofobia, grazie a Fisio che ci ha mandato il suo brano qui a dimmi@mail.com e partecipa anche lui al Talent On Air con la possibilità di vincere anche una intervista radiofonica. E Talent On Air torna la prossima settimana.

Ma Rubio, anche questa settimana c'è Segnalibro, dove vi consigliamo i libri da leggere anche per l'estate. Eh sì, il primo libro che vi presentiamo si intitola Il vento soffia dove vuole, di Susanna Tamaro. Racconta la storia di Chiara, una donna vicina ai 60 anni che è rimasta solo per qualche giorno nella sua casa in collina. Decide di scrivere tre lettere, una alla figlia adottiva Alicia, una alla figlia Ginevra e una al marito Davide. Attraverso queste lettere ripercorre la propria vita, amori, dolori, crisi, rimpianti e momenti di rinascita. Il romanzo affronta temi delicati che permettono al lettore di immergersi nei panni dei protagonisti della storia. Il secondo libro si intitola Cesare, la conquista dell'eternità. Nuovo libro del famosissimo divulgatore scientifico Alberto Angela, che ci trasmette e ci trascina nella storia di Cesare, facendoci vivere un'avventura attraverso la sua ascesa, le sue battaglie, le conquiste. Le pagine seguono un ritmo intenso e arricchiscono il lettore di scoperte, riflessioni e curiosità sul mondo romano. Un'opera imperdibile per gli amanti della storia. Il terzo libro si intitola Questa neve. Nel gennaio del 1985 il Veneto è sepolto dalla nevicata del secolo. Tre fratellastri, Marcella, Antonio e Tuco De Santo, tentano di tirare avanti tra lavoretti puliti e colpi sporchi. La tempesta perfetta offre loro due occasioni d'oro. E Marcella è il motore della banda, impulsiva, magnetica, determinata a farsi notare da Albert Spaggiari, il leggendario rapinatore di Nizza, che lei sospetta essere suo padre. Ma sotto la neve covano segreti di famiglia che nessuno vuole affrontare. È un romanzo intenso e ricco di colpi di scena. E Segnalibro torna tra poco.

0: Y entramos a la novità editoriale, el primo libro Wendigo. Cosa succede quando il luogo scelto per ricominciare diventa il tuo peggior incubo? Scott Gardner è un uomo a un bivio. Il suo matrimonio con Clarie è in crisi e il rapporto con il figlio Howey sembra ormai irrecuperabile. L'offerta di un incarico come veterinario in una remota riserva naturale al confine con il Canada apre come la ultima ancora di salvezza. Un oasi di pace dove ricostruire i pezzi della sua vita, ma il silenzio dei boschi innevati e ingannevole, mentre l'inverno stringe la sua morsa gelida, Scott si ritrova intrappolato in una lotta per la sopravvivenza contro una creatura leggendaria guidata da una fame insaziabile. Tra segreti occulti e inseguimenti nella neve, Scott dovrà affrontare un orrore che non dimentica e che non concede tregua. Riuscirà a proteggere la sua famiglia da una minaccia? El secondo libro, Le Agni in Bianco e Nero, de Francesca Giannone, racconta la storia di quattro sorelle che vivono nel Salento del Agni 60. In una famiglia tradizionale con il padre che impone alla figlia un certo stile di vita, le ragazze però sognano una vita diversa e cercano in vari modi di inseguire il loro sogno per conquistare la indipendenza. Mentre in Italia crescono le lotte studentesche, il femminismo e i desideri di cambiamento, le quattro donne sono protagoniste dei cambiamenti che attraversano in l'Italia, un romanzo forte e ricco di insegnamenti. Il terzo libro, Jumpers, un salto tra gli animali, e se un giorno scoprisse di poter parlare con gli animali e capire cosa dicono. La storia del nuovissimo film di Disney Pixar, Jumpers, la giovane Mabel, che è una vera amante degli animali, coglie a volo questa opportunità e scopre misteri che vanno oltre ogni sua immaginazione. Un libro che i più piccoli amano. Entriamo all'attività da segnalare presso la nostra biblioteca. Mercoledì 3 di giugno vi aspettiamo in biblioteca a partire dalle ore 4:15 per un nuovo incontro di libro-terapia in compagnia della dottoressa psicologa Giuliana Manis. Presto novità sull'attività del mese di giugno. Grazie per la collaborazione.
1: Grazie a te Luca per essere sempre disponibile e grazie perché ci dai anche dei consigli per la lettura. E Segnalibro torna la prossima settimana.

Y entriamo a nuestra bellissima sezione della richiesta musicale. Oggi con la de Gianluca che vuole ascoltare Te Aviso, Te Anuncio de Shakira.

E questa è da Shakira, richiesta da Gianluca. Ti ringraziamo Gianluca per averci mandato questa canzone, che è bellissima da ascoltare, grazie mille. Continuate sempre a mandare le vostre richieste anche per la prossima settimana al 371-4634-294. E adesso passiamo alla prossima richiesta, che c'era richiesta Giusy e voleva ascoltare Stella Stellina di Alma Meta.

0: Alma Meta, Stella Stellina in versione remix, questa volta l'abbiamo messa per Giusy che ce l'ha richiesta. Grazie Giusy per la tua richiesta al 371 46 34 294. E adesso, prima di salutarvi, aspetta, prima vi salutiamo, perché dopo c'è la musica e un'altra richiesta musicale. E quindi io prima vi voglio ricordare di
1: seguire la pagina di Facebook e Instagram di Dimensione Dance y siempre dejar sus mensajitos al 371-46-34294, 371-46-34294.
0: E il canale nuovo di YouTube, anche seguiteci anche da lì, come A Tutta Musica, così potete anche riascoltare la replica se non vi siete non avete fatto in tempo a ascoltare la diretta. E adesso, prima di salutarvi, ringraziamo a tutti voi per l'ascolto che ci avete prestato, ringraziamo la biblioteca di Marubiu e tutti i vostri messaggi, grazie ancora. E alcuni li leggeremo anche la prossima settimana, perché sono veramente tanti, anche di complimenti. E niente, adesso c'è la prossima richiesta.
1: Che la prossima richiesta è di Roberto, che scrive: ciao, vorrei ascoltare un pezzo di Gabry Ponte, grazie.
0: E noi in chiusura a te Roberto te lo mettiamo veramente con gusto, con molto piacere, una delle ultime canzoni di Gabry Ponte per te. E noi ci sentiamo la prossima settimana.
1: Ciao. Ciao.
2: Like the acid sound of a bassline.

0: Sta iniziando tutta musica con Dora e Manuel.
1: Il divertimento ti aspetta. Adesso alzate il volume. Siete pronti al divertimento?
2: Si parte!
3: Si parte! Si parte anche questa settimana con A Tutta Musica. Non sono solo perché c'è la mia compagna di avventura con A Tutta Musica dal nome...
4: Ah, scusa, Dora, es que estaba durmiendo. Me sentía adormentada.
3: Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio.
3: Che
4: a
3: poi
4: tutti.
3: Il pomeriggio è il momento che se uno dorme di più, adesso in estate, no? Dopo
4: sì.
3: Il pranzo.
4: Sì. Come... Arriva il sueño.
3: Esatto.
4: Llega ese sueño tan rico que sean 10 minutos, 15, no sé, 20.
3: Ma a me 10 minuti non bastano, a me 10 minuti non bastano, ne vorrei almeno 25-35.
4: No, però... Buonanotte.
3: Però è vero, è vero. E specialmente adesso in estate, come è cambiata l'orario, cambia un po', cioè è una specie di affaticamento che abbiamo, quindi dopo pranzo noi diciamo che viene la voglia di fare la pennichella, quindi il sonnellino pomeridiano che molti sì, fanno, che molti sì. Fanno.
4: Che per... molti facciamo.
3: Anche noi, certo.
4: Includiasi.
3: Sono incluso in questa
4: esatto,
3: cosa. Sì,
4: esattamente.
3: Sì. Ma poi non è colpa mia, perché la notte non si riesce a dormire bene. Oppure perché dobbiamo anche svegliarci presto la mattina per andare al lavoro. E poi arriva la domenica e la domenica invece di rimanere a letto
4: sì.
3: Riposando. Dormendo, perché puoi dormire fino all'ora che vuoi, perché domenica no, domenica ti svegli anche prima della sveglia che metti dal lunedì al venerdì, per dire.
4: Sì, es hasta una ora prima, un pochito prima antes. No, es horrible porque tú estás con ese, dice, ay, mañana es domingo, me puedo levantar por a las 7, a las 8. No, por ahí tipo antes de las 5 de la mañana tú ya estás.
3: Sì, ma poi il bello è che sei anche sveglio, cioè non è sì. Che ti svegli ma hai sonno, no, sei proprio pimpante, allegro,
4: sì.
3: Ta-ta-ta-ta-ta.
4: Sì, non è uguale che un dia in tre settimane che tu dices, oh, io voglio suonare l'allarma, abbrazas tu cojín e sigues durmiendo e suona l'allarma e uno già medio addormentato.
3: Esatto.
4: Eso no. Es lo más brutto.
3: Che brutto. Fateci sapere che cosa ne pensate, che voi mandate i vostri messaggi, le vostre domande al 371-4634-294. Noi saremo qui per ascoltare i vostri messaggi e leggerli anche in diretta. Vi ricordiamo però che abbiamo le rubriche anche oggi, che segna il libro grazie alla biblioteca di Marrubio con le diciamo i consigli per la lettura, e poi c'è il Talent on Air che è dedicato agli artisti indipendenti che mandano la propria musica per farla sentire qui nel nostro programma e poi per partecipare a questo talent con la possibilità di vincere.
5: Radio Web Base, insieme 24 ore su 24. Non stop.

and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire.

0: From 7 Bar FM / / Alterradio Algo de
1: From 7 Bar FM Alterradio Algo de
0: From 7 Bar.fm / Alterradio Algo de
2: From 7 Bar.fm Alterradio Algo de
0: From 7ba.fm / Alterradio Algo de From 7ba.fm / Alterradio.
3: Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, questo è l'orario in cui anche la vostra emittente del cuore, la vostra radio di fiducia, dedica lo spazio ad Algo Day. Ottima scelta anche oggi di essere con noi, perché abbiamo un numero particolare. Mi piacerebbe dire siamo collegati con Modena, ma in realtà siamo collegati con il mondo. Abbiamo tante cose da invidiare al personaggio che presto conoscerete o riconoscerete o risaluterete, perché insomma è un personaggio abbastanza noto e popolare. Ma tra le tante cose che gli invidiamo è di aver avuto come professore di musica colui che ha scritto 44 gatti, quindi diciamo che è la 45esima gattina dello Zecchino d'Oro. Però ha studiato in Inghilterra, ha girato il mondo, perciò vi dicevo che parlare con Modena può risultare riduttivo, avvantaggiata anche dalla sua attività oltre che nel campo musicale in quello turistico. Però non voglio dirvi tutto, perché poi sarà lei a sottolinearci le note salienti di una super carriera che continua a continuare. Abbiamo con noi Ilenia Sala.
4: Ciao Francesco, ciao a tutti, grazie per l'invito.
3: No, grazie a te per averlo accettato, non è stato facile, abbiamo dovuto fare anche la nostra attesa perché sei sempre in giro per il mondo.
4: È già davvero.
3: Tra l'altro, tu quando è che giri, cambi un attimo residenza, avrai un periodo abitativo più o meno lungo, gli altri si preoccupano se c'è il supermercato, il fruttivendolo vicino, tu invece ti preoccupi se c'è il coro gospel, perché la prima cosa che fai quando è che hai da passare diversi mesi in un posto è dove andare a cantare in qualche coro, no?
4: È vero, guarda, tutte le volte che ho cambiato paese, città, proprio perché per lavoro mi sono trasferita, la musica è stata sempre una compagna di viaggio. E il coro, a parte, è bello perché il gospel è bellissimo, ma poi è anche un modo per conoscere gente e fare gruppo. E quindi mi ha sempre aiutato, sia per mantenere viva la mia passione per la musica, ma anche per conoscere gente, perché no? È un modo per fare amicizie, quindi è una bellissima cosa.
3: Da sempre

0: bar, al do musicale, a questi brani gospel, quindi una voce sempre educata, esercitata, in crescita, una coltivazione continua che ti ha portato poi dopo a scrivere degli inediti e insomma a realizzarne, ne ascolteremo un paio, no? Quindi vogliamo sentire già uno dei due?
1: Sì, volentieri.
0: Parlaci della notte nera, come l'annunceresti?
1: Allora, la notte nera è quando appunto vedi tutto nero, un periodo che le cose vanno, sembra che le cose vadano male, sembra che tutto ruoti intorno a te, tu sei fermo lì. Poi magari può capitare che basta incrociare uno sguardo, basta un sorriso, basta veramente poco per dare una nuova luce alla giornata, per ribaltare tutto, soprattutto a livello di umore, soprattutto, ecco, quindi è una giornata che si trasforma.
0: E allora eccola qui la formula magica per illuminare una notte nera, Ilenia Sala.

0: dove la tecnica non manca, ma soprattutto il sentimento. Vai a tuo agio in queste pieghe non facilissime di interpretazione, davvero molti complimenti. Quindi una passione che veramente traspare da ogni singola nota, ogni singola strofa di questo bellissimo pezzo. Stai preparando anche altre situazioni, poi insomma non sei mai ferma, perché continui ad esibire in quel di Firenze, hai delle location fisse più o meno, ma poi hai delle esplorazioni spesso e volentieri un po' in giro, no?
1: Sì, esatto, abbiamo dei posti dove abbiamo suonato più volte, però ovviamente si cerca sempre anche situazioni nuove all'aperto, magari sia locali ma anche all'aperto, magari feste di paese dove, essendoci tanta gente che si muove, c'è proprio l'occasione di far sentire le proprie canzoni a più persone, quindi sono sempre situazioni molto belle. Poi mi piace anche quando ho l'opportunità di cantare in luoghi dove c'è un pubblico, per cui c'è un po' il dialogo col pubblico ed è divertente, oltre non solo il fatto della passione della musica, ma è bello anche confrontarsi con chi ci ascolta.
0: Un artista come te non poteva mancare una capatina sulla Riviera Ligure, e a Casa Sanremo una bella esibizione che hai voluto immortalare in alcuni scatti che ci sono arrivati.
1: Sì, esatto, 2 anni fa ho vinto un contest e il premio era appunto partecipare a Casa Sanremo, ed è stato molto bello, perché essere a Sanremo durante la settimana del festival, quindi respirare l'aria del festival, è veramente molto molto molto entusiasmante, devo dire. Quindi mi sono divertita ed è stata una splendida esperienza.
0: E beh, pensa che Algo Day è nato proprio per dare il reportage ora per ora sul festival di Sanremo. Quando l'abbiamo però creato già sapevamo che avevamo molto da fare nel corso dell'anno, e quindi tra cinema, teatro e musica anche superiore a livello medio di Sanremo, ha confermato questo nostro impegno. E tra l'altro, appunto, però è l'atmosfera, dai, di Sanremo, non è tanto il livello musicale, perché io devo farti i complimenti, non riusciresti secondo me a essere inclusa a Sanremo per manifesta superiorità del genere musicale.
1: Troppo gentile. Però hai ragione, è proprio un'atmosfera bellissima quando si è là durante la settimana del festival, perché in ogni angolo c'è musica, veramente ogni locale, ogni angolo di Sanremo, delle piazze, c'è musica, quindi è proprio emozionante.
0: Un salotto continuato, una fiera a cielo aperto, veramente. Allora, io ascolterei quella che è la nuovissima, Io non ce la faccio più, ok? Ce la presenti un attimino?
1: Sì, questa invece è una canzone, già il titolo forse un po' lo anticipa, e parla di una distanza, quindi di un amore che è vissuto a distanza, quindi quando non ce la fai più, hai voglia, hai bisogno di vedere la persona che ami, però devi aspettare magari di poter rincontrare un'altra volta, e magari dici appunto non ce la faccio più ad aspettare, quindi questa è una canzone d'amore.
0: Il tipico non vedo l'ora, no?
1: Esatto.

0: Anche questo un pezzo davvero ben prodotto, arrangiato magicamente, in cui, ok, naturalmente manco a dirlo, in primissimo piano la voce di forte personalità di Ilenia Sala. Cosa possiamo aggiungere, Ilenia? Allora, l'album avrà sempre questi temi che vanno un po' sull'amore, un po' sulla vita. Stai preparando le altre tracce, quanto manca?
1: Allora, stiamo lavorando ad altre canzoni, in realtà non solo d'amore, vorremmo parlare anche di altri temi, sempre della vita, diciamo, però non solamente canzoni d'amore. Mi fa piacere ricordare Luca Becchelli, che è il mio compagno, ma è anche quello che ha scritto le canzoni, le musiche, e coi testi collaboriamo, perché lui ha fatto anche 2 Sanremo come autore, quindi ha una grande esperienza, e quindi lavoro con lui, e quindi mi fa piacere ricordarlo e dirlo. E stiamo appunto lavorando al primo album, sempre in genere blues, però le canzoni avranno anche altri temi, non solo canzoni d'amore.
0: E beh, insomma, vogliamo sempre essere i primissimi,
1: Va bene,
0: essere messi al corrente delle novità. E quindi Ilenia Sala, che troviamo su tutti quanti i social, ma del resto i link saranno disponibili sul canale di Setteva.tv, naturalmente su tutte quante le pagine delle importanti emittenti che sono collegate con la nostra redazione. Grazie Ilenia, e davvero molti complimenti.
1: Grazie a te, un caro saluto, e grazie a tutti gli ascoltatori, insomma, che sostengono la musica.
0: E allora, alla prossima, ciao Ilenia. Ciao.
1: Un abbraccio, ciao.
0: Ilenia Sala, che salutiamo e che ringraziamo, e che ha soprattutto con 2 tracce caratterizzato questo bellissimo numero di Algo Day, bello perché con un genere musicale davvero molto elevato e qualitativo. Domani tornerà alla stessa ora Algo Day con un altro numero. L'argomento è come sempre a sorpresa, la linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di Setteva.fm. Tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. All go day. All go day. All go day. From 7va.fm/altiradio.

Davanti al vuoto dell'indifferenza siate umani è il messaggio di Leone XIV davanti a 400.000 giovani a Madrid. Il Papa ha pregato per la pace in Iran e in Ucraina. Raid degli Stati Uniti contro stazioni radar iraniani. Teheran denuncia una violazione del cessate il fuoco. 10 morti nei nuovi bombardamenti israeliani in Libano. Caro carburanti, il governo ha prorogato il taglio delle accise fino al 3 luglio, dimezzato a 5 centesimi lo sconto sul gasolio, invariato invece quello sulla benzina. Sarebbe una fuga di gas la causa dell'esplosione di una palazzina a Porto Sant'Elpidio nel Fermano, 3 morti e 2 feriti, un ragazzo estratto vivo dai vigili del fuoco. Ci sarebbe un rito di iniziazione dietro l'omicidio avvenuto a fine maggio alla stazione di Milano Certosa, un arresto, 17 indagati farebbero parte di una gang. I 4 braccianti arsi vivi in Calabria, da Mendolara la manifestazione contro il caporalato, sequestrare le aziende che sfruttano le vittime, dice Elly Schlein. Futuro nazionale si allarga, 4 deputati e l'economista Rinaldi lasciano la Lega e Forza Italia per il partito di Vannacci. Oggi il nostro sbarco in Normandia, dice il generale. In Formula 1 Kimi Antonelli partirà in pole nel Gran Premio di Monte Carlo, MotoGP in Ungheria. Marc Marquez conquista prima fila e sprint, domani le gare su Sky.

La domenica 7 giugno 2026, la Chiesa ricorda San Candido e San Roberto. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno "vale più un gusto che un casale" ricorda che il valore di ciò che piace e dà soddisfazione supera qualsiasi altro guadagno materiale. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti avvenuti oggi nel passato. Nel 1340 in Olanda veniva fondata la città di Rotterdam, che raccoglieva già 2000 abitanti. Nel 1654 il 14enne Luigi Deodato di Borbone, al trono di Francia da 10 anni, veniva incoronato con il nome di Luigi XIV. Nel 1927 si fondava la squadra di calcio della Roma, sebbene l'inosservanza di alcuni regolamenti avrebbe richiesto lo spostamento di data sui documenti al 22 luglio. E nel 1929, nei palazzi apostolici, avveniva lo scambio di ratifiche dei patti lateranensi tra Italia e Santa Sede. Il concordato, che sanciva la nascita dello Stato di Città del Vaticano, sarebbe entrato in vigore a mezzogiorno. Nel 1965 entrava in commercio il primo videoregistratore a nastro per l'utilizzo casalingo, prodotto dalla Sony, costava $700. 50 anni fa, nel 1976, il governo italiano apriva una dura azione di contrasto alle radio libere per violazione del monopolio RAI. Si stimava fossero almeno 400 le emittenti già attive. Nel 1984, durante un comizio a Padova, il segretario del Partito Comunista Italiano Enrico Berlinguer veniva colpito da emorragia cerebrale, tornato in albergo entrava in coma e veniva ricoverato d'urgenza. Nel 1998 Marco Pantani vinceva l'81esima edizione del Giro d'Italia di ciclismo e nel 2004 il Parlamento approvava la riforma della scuola italiana. Tra i vari provvedimenti adottati, la cancellazione degli esami di quinta elementare. Sono nati il 7 giugno, nel 1848 il pittore Paul Gauguin, nel 1917 Dino Crocetti, l'attore e cantante noto con il nome di Dean Martin, 90 anni fa, nel 1936, il conduttore televisivo Pippo Baudo, nel 1940 il cantante Tom Jones e nel 1945 l'attore...

lunedì vi ho detto che Almanacca è come una giostra e non si ferma mai. Non lo fa la domenica e non lo farà nemmeno la prossima settimana. La redazione dello studio Fucsia di Seteva.fm vi abbraccia costantemente. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci.

Voglio rendere l'elettricità così economica che solo i ricchi si potranno permettere il lusso di utilizzare le candele. Lo diceva Thomas Edison. E tutta la redazione di Seteva.fm urla a gran voce che con Lunas è possibile. Chiedi anche tu come entrare in Lunas. Lunas Energia, che ricarica.

0: Gracias.
1: Abbiamo parlato per tutta la settimana dei profumi più costosi al mondo. Ma come si sceglie un profumo? C'è chi spruzza sul cappotto il profumo di un amore lontano, chi ha voglia di leggerezza e allora via libera, soprattutto in estate, alle acque profumate, con poco alcol, toni fruttati e freschi. Il profumo è la rappresentazione della nostra anima, svela i segreti del nostro essere. Sophia Loren lo spruzzava tra i capelli. Chi ha una pelle delicata può spruzzarlo sugli abiti. Quando lo scegliamo, versiamo

Bentrovati nello studio Fuchsia da Ilis Azure. Oggi cambiamo tipologia di motori. Che ne dite di fare i curiosi guardando i comfort presenti nelle prime classi degli aerei di ultima generazione? Parliamo dei più famosi Airbus A380 e Boeing 777, degli hotel volanti in pratica. L'esclusiva First Class offre delle mini suite in cui potersi rilassare nella massima privacy. Troveremo come servizi un mini bar, cucina gourmet, poltrone che diventano letti, bagni con docce relative spugne e prodotti della linea Bulgari, prodotti viso di Byredo e ancora Bulgari. Ed un bar lounge per sgranchirsi un po' le gambe e bere un aperitivo preparato al momento dal barman presente a bordo. Un prezzo indicativo per una persona, solo biglietto di andata, Malpensa Dubai si aggiunge

Per l'ultimo giorno della settimana lasciamoci coccolare dalle stelle. Buon oroscopo! Ariete, sei travolgente, passionale, non scordare la tenerezza e quelle semplici paroline magiche che pronunci troppo poco. Toro, il tuo vestito oggi è l'amore, copriti di tenerezza e romanticismo. Gemelli, puoi finalmente gridare fermi tutti, oggi tocca a me, e riposo sia. Cancro, lasciati andare alla tenerezza, all'amore. Il partner ha bisogno di te. Leone, non essere troppo egocentrico, potresti indispettire qualcuno. Vergine, le stelle consigliano scappa di casa, ma per andare nel ristorante più vicino, poi torna. Bilancia, la tua voglia di evasione è tanta, ma i doveri di casa richiamano la tua attenzione. Scorpione, il tuo lato artistico oggi tocca il cielo, dedica tempo a te stesso, alle tue passioni. Capricorno, è una buona giornata per concedersi piaceri e frivolezze. Acquario, oggi il tuo lato birichino prende il sopravvento. Bene, ma non dimenticare la tenerezza. Pesci, non cedere al divano. Proponi al partner una romantica uscita di coppia.

i super pass spettegolosi per i backstage stanno scadendo, ma ho appena scoperto che Eminem chiede in camerino molto pane e fette di tacchino per farsi dei sandwich. Look, if you had one shot, one opportunity, seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it?

E con questa domenica sta per andare via un'altra settimana. Facile contare i giorni, ma Thomas Ernst Eliot ha precisato: ho misurato la vita a cucchiaini di caffè. Per gustare anche voi Alto Caffè Parabens, chiedete in radio.

chiudiamo, ed è davvero il caso di dire chiudiamo in bellezza, la nostra striscia dedicata agli spot televisivi. Fanciulline, ascoltate bene, dopo il Manacca andate a ripescare la pubblicità del 1996 di una bibita light. Vi ricordate? Tutte le segretarie e le assistenti in un ufficio si affacciavano alla finestra perché arrivava il carpentiere che ogni cantiere dovrebbe avere.

0: ancora una canzone e le redattrici dello studio fucsia di Seteva.fm andranno alla conquista di una pasticceria capitanata dal nostro direttore Chico Catenacci. E beh, dobbiamo rifocillarci di dolcezza per preparare la nuova puntata di domani per un'almanacca sempre nuova, sempre brillante. Mille baci da Raffaella Bucci.
1: Si chiude la personalissima settimana della bellezza, della moda per almanacca. Abbiamo raccontato delle più belle donne che hanno calcato le passerelle. Oggi andiamo a Londra, da Kate Moss. Fermata in aeroporto da quella che fu la sua prima agente, completamente rapita dalla sua bellezza, la talent model scout Sarah Dukas convinse i genitori di Kate a fare un provino affermando: è piccola, ma con quel viso e con quella grinta cercheranno tutti di imitarla a New York. Nel 1990 posa per la rivista britannica The Face e la carriera decolla. Calvin Klein la vuole per una irriverente campagna pubblicitaria dei suoi jeans e da lì Harper Bazaar, Vogue, Allure, Elle, tutte le copertine delle riviste più famose del mondo. Nel 2005 la sua copertina più brutta. Il Daily Mirror pubblica scatti rubati della super top che fa uso di stupefacenti in un locale. Contratti annullati, una battuta d'arresto che farebbe pensare alla fine di una carriera sfolgorante. Ma un solo anno dopo, il Consiglio degli Stilisti d'America la nomina la donna più elegante del mondo ed è proclamata la modella dell'anno dal British Fashion Award. E così ritorna sui cartelloni pubblicitari con ben 18 contratti milionari e Mark Quinn crea una statua d'oro con le sue fattezze esposta al British Museum of London. Contratti esplosivi, amori appassionati, Johnny Depp, Daniel Craig, Lenny Kravitz, Kate, 1,70 m di altezza, 55 kg di peso, calza il numero 37, capelli biondi e viso da eterna ragazza incorreggibile.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

libero. Sei tu e l'immensità si apre intorno a noi.

scopro te. Dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che

Buona domenica 7 giugno 2026. La Chiesa ricorda San Candido e San Roberto. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno vale più un gusto che un casale ricorda che il valore di ciò che piace e dà soddisfazione supera qualsiasi altro guadagno materiale. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti avvenuti oggi nel passato. Nel 1340 in Olanda veniva fondata la città di Rotterdam, che raccoglieva già 2000 abitanti. Nel 1654 il 14enne Luigi Deodato di Borbone, al trono di Francia da 10 anni, veniva incoronato con il nome di Luigi XIV. Nel 1927 si fondava la squadra di calcio della Roma, sebbene l'inosservanza di alcuni regolamenti avrebbe richiesto lo spostamento di data sui documenti al 22 luglio. E nel 1929 nei palazzi apostolici avveniva lo scambio di ratifiche dei patti lateranensi tra Italia e Santa Sede. Il concordato, che sanciva la nascita dello Stato di Città del Vaticano, sarebbe entrato in vigore a mezzogiorno. Nel 1965 entrava in commercio il primo videoregistratore a nastro per l'utilizzo casalingo, prodotto dalla Sony, costava $700. 50 anni fa, nel 1976, il governo italiano apriva una dura azione di contrasto alle radio libere per violazione del monopolio RAI. Si stimava fossero almeno 400 le emittenti già attive. Nel 1984, durante un comizio a Padova, il segretario del Partito Comunista Italiano Enrico Berlinguer veniva colpito da emorragia cerebrale, tornato in albergo entrava in coma e veniva ricoverato d'urgenza. Nel 1998 Marco Pantani vinceva l'81esima edizione del Giro d'Italia di ciclismo e nel 2004 il Parlamento approvava la riforma della scuola italiana. Tra i vari provvedimenti adottati, la cancellazione degli esami di quinta elementare. Sono nati il 7 giugno, nel 1848 il pittore Paul Gauguin, nel 1917 Dino Crocetti, l'attore e cantante noto con il nome di Dean Martin, 90 anni fa, nel 1936, il conduttore televisivo Pippo Baudo, nel 1940 il cantante Tom Jones e nel 1945 l'attore...

Sparatoria di massa negli Stati Uniti durante un festival popolare in Ohio a Toledo, oltre 10 feriti, per lo più giovanissimi, caccia a uno o più sospetti in fuga. Guerra in Iran, lo scontro continua nello stretto di Hormuz, forze americane abbattono due droni iraniani, Teheran accusa Washington dello stallo sui negoziati. Allerta in Ucraina per il possibile lancio di missili balistici russi, oggi Zelensky a Londra per l'incontro con Starmer, Macron e Merz in vista del vertice allargato di luglio. Dal suo viaggio apostolico in Spagna, il Papa torna a chiedere la pace in tutto il Medio Oriente e invoca la via negoziale per l'Ucraina. Oggi la messa a Plaza de Celibes. Caro carburante, il governo ha prorogato il taglio delle accise fino al 3 di luglio, dimezzato a 5 centesimi lo sconto sul gasolio, invariato quello sulla benzina. 8 indagati per la morte di Gianluca Ibarra Silvera, ucciso a coltellate vicino alla stazione di Milano Certosa. Uno è in fuga dietro l'omicidio, un possibile scambio di persona. In Formula 1 Kimi Antonelli partirà in pole nel Gran Premio di Monte Carlo, MotoGP in Ungheria, Marc Marquez conquista la prima fila e sprint, le gare su Sky. Tennis oggi a Roland Garros la finale, Kovalyova Zverev, la 19enne russa Andreeva regina del torneo dopo la vittoria contro la polacca Walińska.

0: sentiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi sabato 6 giugno 2026. Ariete, la presenza della Luna in un segno amico, anche oggi, vi rende un po' più sicuri di voi stessi. Tuttavia, dovreste cercare di non esagerare con l'intraprendenza, non a tutti gradita, e voto 7-. Toro, una certa prudenza per la Luna in posizione ostile dovrà guidare le vostre azioni al fine di non disperdere energie. Serata per il relax, meglio se in dolce compagnia, e voto 8-. Gemelli, la benevolenza della Luna favorirà libertà di manovra per gli affari e vivacità per i rapporti familiari. Sabato piacevolmente dinamico e voto 8. Cancro, approfittate del weekend per sistemare tutto ciò che vi sta a cuore, così nel futuro non dovrete preoccuparvene troppo. Mercurio, Venere e soprattutto Giove, sempre nel segno, vi invitano a cogliere ogni occasione per portare migliorie ove necessario e voto 7+. Leone, Luna e Marte sono in posizione disarmonica, pertanto una certa inquietudine potrebbe rendervi poco disponibili nei confronti di coloro che vi frequentano, sia per motivi di lavoro sia personali. Voto 7. Vergine, il buon aspetto di alcune stelle vi sarà d'aiuto per organizzare al meglio l'intero fine settimana. Tutto ok quindi, e voto 8. Bilancia, dedicate la giornata odierna, se siete liberi da impegni, allo studio di nuove strategie per gli affari o per rivedere gli atteggiamenti che nell'ultimo periodo vi hanno messo in difficoltà nelle relazioni affettive. La Luna amica vi darà una mano a fare chiarezza. Voto 7-. Scorpione, il vostro sarà un sabato non del tutto sereno, visto che ad osteggiarvi ci saranno Luna e Marte, ma date retta a Mercurio e Venere positivi al fine di non disperdere le buone sensazioni che vi stanno donando. Voto 8-. Sagittario, il buon aspetto della Luna renderà tutto facile. Continuate così e voto 8. Capricorno, i problemi causati da alcuni astri in posizione disarmonica non dovrebbero rendervi troppo insicuri, perciò utilizzate la forza di Marte con saggezza e voto 7. Acquario, la Luna, anche oggi nel segno, vi sarà d'aiuto per focalizzare gli interventi che vi potrebbero portare prosperità nel futuro, ma non fatevi prendere dalla fretta e voto 8-. Pesci, siete tra i beniamini di Venere, Mercurio, Marte e Giove che, esaltando la vostra creatività, favoriranno ogni iniziativa, quindi voto 8. E anche per oggi è tutto, buone stelle.

0: anche se salutiamo anche Gianni e Paola. Ciao ragazzi, buongiorno amici miei, buongiorno a tutti, buona domenica. Stefanone, ci sei?
1: Eccomi, buongiorno.
0: Buongiorno, siamo in pre...
1: Buongiorno Maurillo, ma come mai questa mattina alle 8.30?
0: Appunto, ma noi siamo in pre saluti e baci, no?
1: Ah, siamo in pre, in pre.
0: Sì,
1: okay.
0: in pre, cioè vuol dire in prima pre, di pre. Saluti e baci. Saluti e baci inizierà fra 9 minuti circa. Intanto siamo collegati con TikTok.
1: I nostri amici di TikTok, ma possiamo dirlo? Che noi siamo collegati dalle 5:30 di questa mattina.
0: Sì, è vero, è vero, è vero, è vero. Sì. Senti, ma sì, tu hai visto TikTok?
1: No.
0: Ah, non hai visto? Allora prova a darci un'occhiata. Dai un'occhiata e poi mi dici che cosa vedi su TikTok.
1: Aspetta. Non siamo più su Venezia, no?
0: No, non c'è Venezia.
1: Ah, non c'è Venezia.
0: No, non c'è Venezia.
1: Aspetta.
0: Allora intanto salutiamo tutte le radio che si stanno collegando con noi. Grazie, buona domenica mattina. Tra poco... Stefano, eccolo qui,
1: arrivato. Eccolo, ma ci sei tu.
0: Sì. Eccoci qua.
1: Col pizzetto.
0: Sì, esatto.
1: Ma è vero, è una follia?
0: No, è una follia, dai, è una follia.
1: Ah, ok. E va veloce verso il ritorno. Tra due minuti è quasi giorno, è quasi casa. Pure l'occhiale cambia.
0: No, l'occhiale no, è vero. L'occhiale,
1: l'occhiale è vero.
0: Sì, è vero. Va bene, caro Stefano, noi tra poco inizieremo il nostro appuntamento di saluti e baci. Mancano più o meno 7 minuti. Aspettiamo che tutte le radio siano ben collegate con saluti e baci e poi... si parte anche stamattina e penso sia una bella mattina stamattina.
1: Possiamo salutare intanto gli amici.
0: Sì.
1: Lorenzo, Beppo, Giovanni. Mamma mia, che non
0: ho capito.
1: C'ho problemi di vista.
0: Aiuto.
1: Aiuto, sì, insomma.
0: Allora, intanto
1: abbiamo qua... Emanuela.
0: Sì.
1: Abbiamo un certo Stefano Manente che non conosco e Graziella.
0: esatto. Va bene. Allora, vediamo, bellissima Giovanni, buongiorno. Ok, perfetto. Allora, vediamo un attimino. Noi ascoltiamo una canzone adesso. Mario, ciao a è arrivato Mario. Il nostro amico Mario, buongiorno.
1: Ciao Mario.
0: Buongiorno Mario, buongiorno.
1: Che bella musica è, quanto mi piace.
0: Il grande Ramazzotti.
1: Vado a vederlo tra qualche giorno allo Stadio Olimpico.
0: A Roma? Roma, sì.
1: Sì? Sì. Non vedo l'ora.

0: a Elide, buongiorno a Graziella, Graziella dalla Sardegna, ciao Graziella di Sassari, anche Domi, buongiorno, buona domenica mattina.
1: Musica è...
0: C'è anche Bianca, Gianni, buongiorno, carissimi amici. Eccola qui, è arrivata Simona. Anna Maria, ciao Anna Maria.
1: La festa dei tuoi occhi appena mi sorridi.
0: Allora, vediamo un attimino. Tra poco inizia Saluti e Baci ufficialmente. E poi ci sarà Simona in diretta con noi a regalarci una canzone di grandi successi.

0: Allora, caro Stefano, volevo far vedere un po' come facciamo noi le telefonate in diretta. E sì. Uno dice, a me che me frega. Vabbè, io lo dico perché...
1: No, mi frega come?
0: Perché, allora, noi abbiamo una macchinetta, eccola qui. Questa è la macchinetta. E qui, naturalmente, va attaccato il telefono. E si fanno le telefonate in diretta. Una volta per fare tutto ciò ci voleva il classico traslatore telefonico. E oggi invece con questa macchinetta piccolina, eccola qui. Una macchinetta piccolina si attacca e si attacca al telefono e c'è la possibilità di mettere in diretta una telefonata. Ciao Angelo! È arrivato anche Angelo.
1: Angelo dalla Germania.
0: Angelo dalla Germania, sì, buongiorno. Salutiamo
1: ciao
0: anche
1: Angelo.
0: Stereo World Radio. Poi Giuseppina, Mary. Va bene, quindi salutiamo un po' tutti che sono entrati all'interno di TikTok. Chi vuole, siamo in diretta adesso. Pensavo avevi il pizzetto invece. È un effetto, dice Lorenzo. Sì, no, è vero. È un effetto, dai.
1: Però ti sta bene, eh?
0: Ce l'ave...
1: Sta
0: sì,
1: molto bene.
0: Esatto, esatto. Io ce l'avevo, ma era bianco perché ormai, dico, ho un po' di
1: ma
0: anni.
1: Ma si possono
0: quindi...
1: anche tingere, eh?
0: Sì, è vero.
1: Dai, su, Maurizio. E facciamo queste follie.
0: Sì, dai. Va bene, qui dobbiamo assolutamente iniziare l'appuntamento, quindi ancora un minutino e poi iniziamo il nostro appuntamento di saluti
1: e baci. Posso dire in anteprima una cosa?
0: Sì.
1: La bellezza di avere l'insonnia. Perché io ho 38 e mezzo di febbre,
0: pensa a te.
1: E sto parlando con te al telefono e già da ieri, e io dico sempre che la febbre è un segnale non d'allarme, ma sicuramente c'è qualcosa che non quadra nella nostra vita, nel momento in cui no, cioè il corpo, ma io ho avuto la possibilità e la fortuna di parlare con te questa notte,
0: sì,
1: come due matti, cioè noi siamo due pazzi furibondi,
0: certo.
1: Alle 4:30, alle 5:30, insomma adesso non mi ricordo, che parliamo, ci siamo detti un sacco di belle cose.
0: Sì, vero.
1: E quindi un po' come musica è, no? Che
0: sì,
1: trasmettiamo in sottofondo, io dico musica è... avere la possibilità di parlare con una persona come te.
0: Grazie.
1: Questo
0: grazie.
1: È musica è.
0: Grazie.
1: Grazie a te.
0: Ascolta, salutiamo anche user e allora facciamo così, iniziamo il nostro appuntamento. Sai che noi iniziamo con un messaggio in segreteria telefonica. Dove naturalmente tu e tanti altri hanno lasciato un messaggio, anzi invitiamo anche voi a lasciare un bel messaggino oppure inviateci un messaggio su WhatsApp
1: 351
0: esatto, vai
1: 340 92 20,
0: ok,
1: 20.
0: E diventerà praticamente un gingolino che
1: uno
0: passa
1: spot.
0: Esatto. Io direi di iniziare con una persona che abbiamo tutti nel cuore e che si chiama Maurizio, va bene? Sei d'accordo?
1: Assolutamente.
0: Ok, allora il messaggio in segreteria telefonica sarà del nostro caro amico Maurizio, che lui dove si trova sono certo che ci sta ascoltando. Grazie.

Buongiorno, siamo Maurizio e Giusy. Vi ascoltiamo perché è un programma fresco, va per tutte le stagioni. E poi è un'ora e mezza di sano e puro divertimento. Quindi consigliamo a tutti di ascoltare. Saluti e baci, che è il meglio.

0: Nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

0: Bene, cari amici, inizia così il nostro appuntamento di saluti e baci. Buongiorno, ciao a tutti, buona domenica. Io sono Maurilo, dall'altra parte c'è... Ho finito, basta. Quello che devo fare l'ho fatto, basta, andiamo via. Ma no, sto scherzando, c'è Stefano. Buongiorno, Stefano.
1: Eccomi, cioè, ma veramente hai detto tutto tu. Pazzesco.
0: Allora, inizia così il nostro appuntamento di saluti e baci. Fino alle 10, cosa facciamo? Dediche, richieste, canzoni, telefonate e chi più ne ha più ne metta. Allora, per chi ci ascolta per la prima volta, buongiorno. Per chi ci ascolta da una vita, buongiorno. Per chi ci ascolta al telefono, buongiorno Simona.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno sempre. Simona.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Ma Simona, sei tu Simona, ciao.
2: Sì, sì, sto un po' con la voce abbassata, ma sono io.
1: D'Anzio, D'Anzio.
0: Quindi Roma chiama Roma.
1: Beh, sì, sì, diciamo esatto. Che c'ho un'ansia.
0: Un'ansia.
1: C'ho un'ansia. Come stai, Simona?
2: Bene, bene. Sì, sì, bene.
1: Bene, bene, sono contento. Che cosa ci proponi questa mattina?
2: Allora, questa mattina vi propongo Ornella Vanoni.
0: Oh,
1: che meraviglia!
0: Per tutta la settimana la grande Ornella Vanoni, cantante che io sono assolutamente legato e innamorato.
1: E ci abbiamo lo stesso amore. E adesso come facciamo a dividercelo?
0: Dividiamolo, dai.
1: vabbè, ok.
0: Dividiamo questo amore bellissimo, va bene.
1: Simona, che canzone ci proponi?
2: Allora, vi propongo la canzone dell'anno 1966, Io ti darò di più.
1: Wow!
0: Bellissima, bellissima. Ok.
1: Pensa che c'è una mia canzone,
0: sì,
1: che ancora non ho pubblicato.
0: Sì.
1: Perché? Perché poi alla fine ho inciso, depositata alla SIAE, per carità,
0: sì,
1: ma ho scoperto di aver fatto un plagio.
0: Aiuto.
1: La canzone si chiama Anna, ascoltami, la mia.
0: Sì.
1: E c'è, praticamente il ritornello è Io ti darò di più. Io... praticamente l'ho copiata, ma senza farle... Perché la canzone fa Anna, ascoltami, ti prego, da na na. Cioè, identica. Quindi, allora, infatti... me ne guardo bene di pubblicarla, o meglio, sì, la pubblicherò, però c'è veramente questa scopiazzatura involontaria,
0: sì,
1: ma proprio perché Ornella Vanoni è di tutti, e quindi immagina, Simona, che io ho fatto questo plagio involontario, ma perché
2: certo.
1: Ornella è per tutti.
2: E perché comunque ce l'hai nel cuore, ovvio.
0: Certo, certo.
1: Ah, caspita.
0: Vero, vero, vero. Va bene, Simona, vuoi salutare qualcuno?
2: Saluto tutti da nord a sud, isole comprese, tutti gli ascoltatori di Saluti e Baci, gruppo Telegram.
1: Il rullo, che tu parli sempre del rullo.
2: Il rullo, poi il rullo. Saluto Cristina, la gioia di TikTok con il gruppo di Cristina e il rullo di Cristina. Vi auguro un buon ascolto con questa bellissima canzone,
0: sì,
2: e questa meravigliosa cantante.
0: Va bene,
1: ti posso perfetto. Dire una cosa, Simona?
2: Sì.
1: Che non lo dico mai nel rullo di Saluti e Baci, ma io ti leggo sempre, ti ascolto sempre e mi fa molto piacere ascoltarti e leggerti.
2: Grazie.
1: Grazie.
2: Okay. Ti ringrazio. Ti abbraccio.
1: Un saluto
2: Stefano.
1: Ai tuoi figli.
2: Grazie.
0: Ok, Simona, un abbraccio forte.
2: Anche a Maurillo.
0: A domani.
2: Ciao, ciao.
0: Un abbraccio
2: domani.
0: Forte, grazie.
2: Ciao, ciao.
1: Ciao.

0: Bene, siamo tornati. Allora, i grandi successi di questa settimana inizia oggi e terminerà. Non riesco neanche più a parlare. Allora, terminerà venerdì. È Simona, naturalmente Simona Di Anzio, che ci regalerà le più belle canzoni di Ornella Vanoni. Grazie, domani naturalmente alla stessa ora torneremo con un'altra bella canzone di Ornella Vanoni. Allora, caro Stefano, salutiamo intanto Lamberto, Mari,
1: Lamberto.
0: Salutiamo Mary, salutiamo User, salutiamo Martina.
2: Che User?
0: C'è scritto così, User,
2: user.
0: E poi c'è User, sì. Dunque, poi c'è
2: lo
0: anche...
2: Lo possiamo dire, User, sì. Palizzati.
0: Sì, scriviti, cioè scrivi il tuo nome
2: chi
0: così.
2: Chi sei, User?
0: Esatto. Salutiamo anche Sabrina, ciao Sabrina, buongiorno.
2: Ciao Sabri.
0: Mamma mia, quanti siete oggi. C'è anche Ringhio oggi, abbiamo il calciatore Ringhio. Sai chi era Ringhio? Ringhio.
2: Mamma mia, oddio.
0: No, non penso sia il calciatore. Però va bene, allora abbiamo...
2: No, ma uno che ringhia mi mette paura. Cioè,
0: no,
2: perché
0: ma no.
2: Ringhi?
0: Io no. Grrr. Aspetta, allora ciao anche a Bartolo. Aspetta,
2: Bartolo.
0: Allora siamo con la prima telefonata e quindi gestisci tu la telefonata e siamo...
2: Allora, ciao prima telefonata, dove sei?
0: Maria.
2: Da dove chiami e
3: Maria.
2: Chi sei?
3: Maria, buongiorno Marillo. Ciao Stefano.
0: Ciao. Buongiorno Maria.
3: Buongiorno.
2: Ciao Maria.
3: Ciao.
0: E allora, Maria, che canzone ci regali stamattina?
3: Grande amore di Vole.
0: Il grande Mamma amore
2: mia.
0: Del Vole.
2: Che
0: ok.
2: Bella.
0: Perfetto. Chi vuoi salutare?
2: Battiamo col botto.
3: Oggi saluto mia nipota Marianna.
0: Sì.
3: E saluta Francesca. Anche mia cognata Costante, mio marito Franco, salute e bacio, saluta a voi e la radio,
0: sì.
3: Buona giornata, mo passa Franchino.
0: Senti ciao. Maria, sì, passami Franchino, passami Franco così lo salutiamo.
2: Facciamo,
0: ciao, grazie Maria.
3: Sì, ciao.
2: Ciao Franchino.
3: Ciao.
0: Franco.
4: Marino.
0: Buongiorno Franco.
4: Manca a te, buongiorno, buona domenica.
0: Buongiorno, buona domenica. Allora, vuoi salutare qualcuno?
4: Mia moglie che ho salutato adesso, poco prima.
0: Ok, perfetto. C'è qualcun altro?
4: I miei parenti, i parenti suoi, i parenti miei. E tutti voi alla radio.
0: Va bene, perfetto. Grazie.
4: Anche a te, buona domenica.
0: Buona domenica, grazie, ciao.
4: Ciao.

0: Bene, allora abbiamo iniziato con Grande Amore, canzone del volo che abbiamo ascoltato in questa mattinata. Grazie a chi c'era? Maria e Franco di San Nicandro Garganico. Caro Stefano, adesso abbiamo
1: bellissimo,
0: un altro.
1: Bellissimo il messaggio che mi è girato, che non ci ho capito niente.
0: Ah, bene. Allora aspetta che salutiamo anche Dorina e mi dice: io mi sono appena alzata e sto facendo colazione. Buona colazione. E poi vediamo. Mary dice il volo, sì, bellissimo.
1: Possiamo dirlo, fate la colazione, fatela.
0: Poi c'è sempre Dorina che dice: ma che bel sbadiglio, un po' di sonno praticamente. Ma poco poco. Va bene. Allora, senti, abbiamo una telefonata e c'è Emma e Lorenzo. Buongiorno.
1: Emma! Ciao Emma e ciao Lorenzo.
2: Buongiorno Stefano.
1: Buongiorno Emma, buongiorno Lorenzo.
2: Un uomo viaggiante.
0: No, ma lui non sta. Aspetta, Emma, lui non sta viaggiando perché è a casa.
1: No, no, io sono a casa.
0: E ha la febbre anche.
1: Dall'altro.
2: Io ho sentito parlare di treno. Scusate, io non è che. Vabbè.
0: No, okay. No, non è in treno.
1: No. Sono a casa e anche messo male. Caspita.
2: Altra settimana di malattia?
1: No. Dai, cerchiamo in qualche modo.
2: Vai a scuola domani con la febbre?
1: Dai, sì, anche perché è l'ultimo giorno domani.
0: Sì.
1: Quindi, no, quindi devo esserci per forza. Dopo ti
2: riposi dalle fatiche?
1: No, poi continuerò fino al 22 giugno. Però ti posso dire una cosa, Emma?
2: Dica.
1: Che io ho fatto un'esperienza stanotte, anzi stamattina, e parlare con Maurillo alle 4:30, boh, non lo so, alle 5, ma veramente parlare di me, no? Sai, una sorta di confessione. Come quando ti confessi col prete, no? Ed è stata una liberazione, ti posso dire, chiamate Maurillo tutti alle 4:30, alle 5, lui non sarà, lui non sarà contento, al 351-340-9220,
0: sì, va bene.
1: Chiamatelo alle 5 di mattina, alle 4:30,
0: esatto.
1: E voi non potete capire quanto è bello parlare con lui, perché c'è questa opportunità, no, di confrontarsi. Poi se ci avete 38,5 di febbre, 39, quindi potete anche delirare, ma lui ascolta, lui è un grande ascoltatore.
2: Lui ascolta.
1: Bisognerebbe capire se poi lui si fa ascoltare da qualcuno, perché è chiaro, no? Emma, al di là di tutto, t'ho rapito in qualche modo questo spazio. Senti un po', ma tu allora, hai una canzone da.
0: Sì, ce l'ha. Dicela,
1: però.
0: Aspetta, perché un attimo, Emma. C'è Mario che dice: domando per un'amica, ma un bell'uomo come Maurillo, perché si camuffa? Vabbè, io non rispondo. Poi c'è.
1: Perché si camuffa?
0: No, si camuffa.
1: No, Maurillo non si camuffa mai.
0: Si mette la barba finta, i capelli lunghi, e poi.
1: Ma che no.
0: Dai. va bene. Dai, allora, senti Emma, che canzone hai richiesto?
2: Alta Marea di Antonello Venditti.
1: Mamma mia, che bella!
0: Bene, chi saluti?
2: Io saluto tutti, da nord a sud, ovest, est, isole comprese.
0: Sì.
2: Ma anche da parte di Lorenzo la dedichiamo a Stefano e a Maurillo questa canzone.
1: Lo sai che mi hai fatto venire in mente? Nord sud-ovest est di 883. Quindi magari se Mauro Maurillo ha un buco, magari la ascoltiamo.
0: Sicuramente nella seconda parte, ragazzi, perché io penso di avere almeno, non lo so, 40 messaggi e 40 telefonate.
1: Ma io non t'abbandono, quindi... e sicuramente neanche Emma.

Ancora ben trovati, questo è naturalmente saluti e baci, salutiamo Marianna, ciao Marianna, salutiamo anche la nostra amica Antonina, buongiorno Antonina, buongiorno.

0: la nostra amica dalla Calabria. Allora, Stefano,
1: eccomi.
0: Qui adesso facciamo, ci ascoltiamo dei messaggi che sono arrivati.
1: Lo posso dire.
0: Vai.
1: Sono molto geloso dell'intelligenza artificiale.
0: Sì.
1: Anzi, a maggior ragione ti dico, Maurillo, se sì. puoi.
0: Sì.
1: Ti ricordi quando non c'era l'intelligenza artificiale?
0: Sì.
1: E io ti ho fatto un sacco di jingle. Quindi niente, mo adesso 351 340 9220 risponde, saluti e baci alla radio. Che è fighissimo.
0: Ascolta,
1: eh.
0: ascolta.
2: C'è Maurillo e dai, radio. Come fai a dir di no? Ti regala un repertorio che ti piacerà un bel po'.

0: Va bene, no, è vero.
1: Lo possiamo dire, Mauro?
0: Sì.
1: Maurillo, scusami.
0: Sì.
1: Che poi vedi. Questi erano un po' artigianali, no? Comunque. Ma quanto erano belli!
0: Sì, è vero.
1: Perché... Poi, per carità, l'intelligenza artificiale fa delle cose meravigliose.
0: Tutto. Sì.
1: Maurillose.
0: Ma poi la cosa erano belle, sai perché? Principalmente perché erano assolutamente eseguite con il cuore. Quindi quello che hai fatto veramente è stato straordinario, meraviglioso.
1: Ma assolutamente. Assolutamente.
0: Vabbè, senti,
1: no.
0: Dimmi.
1: No, volevo in qualche modo assecondare. Naturalmente voglio dire, l'intelligenza artificiale, per carità, assolutamente sì, e sono d'accordo. Però in qualche modo accarezziamo, no? In qualche modo anche quello che abbiamo creato noi come musicisti.
0: Certo, assolutamente sì. Vero. Allora, c'è un messaggio adesso di due persone che sono in viaggio e stanno tornando a casa. Sai di chi sto parlando?
1: No, oddio, no, non lo so. Chi allora, mi ha mandato un messaggio e non l'ho letto?
0: Dai, sentiamo il messaggio.
2: Buongiorno a tutti da Barbara
3: e Riccardo.
2: Stiamo tornando a Padova da Porto Recanati. Volevamo augurarvi buona giornata a tutti, buona domenica. Volevamo ascoltare Buon Viaggio di Cesare Cremonini. Grazie mille, un abbraccio a tutti.
0: Oh, perfetto, ciao ragazzi.
1: La tua Barbara.
0: Sì, ciao ragazzi.
1: Ma voglio dire, la Barbara che non chiede una mia canzone.
0: Ma
1: sei una barbaraccia.
0: Aiuto.
4: L'incanto sarà godersi un po' la strada. Amore mio, comunque vada, fai le valigie.

0: Si chiama Cesare Cremonini con Buon Viaggio, e quello naturalmente che noi auguriamo ai nostri due amici ragazzi che stanno tornando dalle Marche verso il Veneto. Sto parlando di Barbara e Riccardo. Ciao ragazzi, buona mattinata, mi raccomando andate piano, molto piano, tanto il tempo di tempo ce n'è. Allora salutiamo anche il nostro Re Leone che dice ciao Mauri, tutto bene, oggi fa di nuovo caldo, da due giorni ho iniziato a lavorare ma tutti i giorni, non solo come prima il sabato ma anche la domenica. Ok, quindi salutiamo il nostro amico di Taranto, ciao, grazie carissimo Re Leone. Allora c'è un altro messaggio, Stefano, ogni tanto
1: eccomi queste,
0: buona domenica. Ok, tra poco metteremo anche il messaggio che è arrivato tra poco, ma poi ne abbiamo veramente tanti. Allora, sentiamo il messaggio che arriva, eccolo qui.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, senti che voce, buongiorno amici di Saluti e Baci da Radio, sono DJ Felix, in barra pesante oggi, in barra nessuna barra, oggi riposo assoluto. Vi ascolto con piacere, vorrei dedicare a Paprika un brano di Alan Sorrenti, Tu sei l'unica luna per me. Saluto tutti quanti, ciao amici.
0: Perfetto, grazie, grazie.
1: Che meraviglia. Qui.

0: Senti, una versione un po' strana l'ho messo su stamattina, però va bene. Alan Sorrenti con Tu sei l'unica donna per me. Caro Stefano, allora vediamo
1: un attimo. Sì, assolutamente. Infatti mi stavo chiedendo, dico, ma questa non è la versione ufficiale?
0: No, infatti è una versione un po' strana. Allora acceleriamo un po' stamattina perché abbiamo veramente tante telefonate ancora da fare e abbiamo ancora tantissimi messaggi, però
1: ma voglio, la facciamo,
0: voglio
1: su TikTok le altre due ore,
0: sì poi andiamo avanti, chi su TikTok,
1: sì, no, oppure la mezz'ora come dici te che poi diventa
0: va bene, ok, quindi chi vuole poi naturalmente ci può seguire su TikTok più
1: lo possiamo dire TikTok, sì. Saluti e baci alla radio.
0: Sì,
1: basta.
0: Esatto.
1: In qualche modo, no? Iscriversi su TikTok e poi abbiamo.
0: Esatto, così.
1: Saluti e baci alla radio.
0: Ci potete seguire. Allora, c'è una telefonata e c'è la nostra amica Mariella. Buongiorno, Mariella.
1: Ciao, Mariella.
2: Ciao Stefano, ciao Murillo, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno carissima, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: E allora sì.
1: Lo posso dire?
2: Dimmi.
1: Quando sento Mariella, il cuore mi si dilata, quindi...
2: Troppo buono.
1: Perché sento una persona bella nel cuore e quindi niente, non vedo l'ora di ascoltare quello che lei ci vuole raccontare. È la voce, è la voce bella della radio.
2: Spera che adesso arrossisco,
1: no, ascolta,
2: sono stai capace tranquillo. Di farlo, sai. Beh, un rossore di compiacimento, cioè anche tu mi hai riempito il cuore a dirmi queste belle parole e mi fa piacere.
1: E poi tu ami Eros, che io adoro, tu calcola che tra poco lo vado ad ascoltare allo stadio.
2: Che hai detto che ti piacerebbe conoscerlo, se ce la fai porta conto anche da Mariella, digli che sono
1: quanto mi piacerebbe
2: ammiratrice. No, è bello,
1: quanto mi piacerebbe conoscerlo
2: anche a me, adesso esatto. Ti stupisco con un'altra canzone però che non so se voi avete
1: mai sentito.
2: Ero fissata con Ramazzotti, però mi ha colpito questa canzone qua che mi ricordo un po', io avevo 10 anni quando la sentivo, perché io sono la più piccola di 4 fratelli, no? Quindi i fratelli, i due più grandi sono degli anni 50.
1: Quindi
2: ho ascoltato tutte le canzoni che
1: anch'io sono il più piccolo tra 4 fratelli, quindi ci capiamo.
2: Sono la pazza della famiglia, quella che tiene combutta dappertutto, cioè che tiene fa rallegrare tutti quanti. Io sono così. E spero che Mauro l'abbia trovata, perché
0: sì, l'ho trovata, ma non in versione italiano purtroppo.
2: No, perché? Oh.
0: Perché
2: io non la volevo in inglese.
0: Lo so, ma non la trovo. Cioè, è quella che ho trovato.
1: Lo sculacciamo?
0: Sculacciamolo, dai, sculacciamolo.
1: Sculacciamo.
2: No, ma principalmente perché a me piace di chiedere le canzoni italiane. Non mi piacciono, cioè mi piacciono quelle inglesi, ma trovo giusto che questa trasmissione è fatta per la musica italiana.
0: Sono d'accordo. Sono d'accordo con te, Mariella, ma non l'ho trovata, quindi purtroppo.
2: Ma neanche YouTube.
0: Ma il problema è che non posso mettere la canzone adesso a YouTube. Non posso metterla.
1: Raccontaci un po', qual è la canzone?
0: Aspetta, perché state
1: qual
0: parlando,
1: è la canzone?
0: State parlando tutti e due insieme.
2: Ecco, io Dalida, sto parlando della
0: Dalida con Lady
2: Darbanville. Di Cat Stevens. Come si dice? Non mi ricordo più l'inglese.
0: Sì.
2: Cat Stevens, che l'ha scritta lui, l'ha cantata lui. Però io l'ho ascoltata, il testo italiano che è stato arrangiato, come si dice, no? Arrangiato. Vabbè, non avevi in mente il nome, Maurillo Demo, dame una mano. Orco cane, è un adattamento.
1: Sì. Orco cane.
2: È un adattamento. Fatto da un certo Daniele Pace e Gianni Argenio.
0: Sì.
2: È bellissima perché la canta in una maniera che è stupenda. Tite Gala Catarnea.
0: Sì, va bene.
2: Ecco, se vuoi mettere su questa oppure metti su una di Ramazzotti, perché beh, non piace chiedere le canzoni straniere. Mi piacciono quelle italiane.
0: Sì.
2: Allora, dai, se dopo nella seconda parte tu dovessi riuscirci.
0: Sì.
2: Me la fai, va bene?
0: Va bene, dai, allora, seconda parte abbiamo il tempo di farlo. Abbiamo il tempo di farlo, dai.
2: Ecco, ora ti sfido. Allora,
0: va bene.
2: Di aiutami a scegliere una canzone.
0: Ma guarda, mettiamo questa perché, guarda, ho 53 frate.
2: Perché è stata quella?
0: È una botta di telefonate.
2: Fuoco nel fuoco, dai, vabbè, hai scelto questa?
1: Che bella.
0: Sì, dai, va bene.
2: No, l'hai scelta, quella che hai scelto te.
0: No, non ho scelto nulla, adesso la scegliamo, allora.
2: La prima che ti trovi, tanto sono tutte belle lo stesso, non ho difficoltà ad ascoltarle, io lo ascolterei sempre. Va bene, allora guarda che ti controllo, perché giro per casa e ascolto,
0: Sì.
1: Ascolta qui anche nella seconda parte.
2: Sì, nella seconda parte ha detto che se dovrebbe farsela, se dopo proprio non te li affai, vabbè, ti accanto mi.
1: E facciamo una promessa a Maurillo. Di dedicare a te Solo ieri, ti piace?
2: Oh, solo ieri c'era lei nella vita mia, solo basta, dai che perdiamo tempo, dai. Dai, va bene, dai, lasciamo stare.
1: Ecco, fuoco nel fuoco, lo sentiamo. Ciao,
2: quello,
1: ciao Mariella,
2: ciao,
1: a dopo.
2: Ragazzi, vi ascolto, grazie, ciao.

0: Allora, Eros Ramazzotti con Fuoco nel Fuoco. Andiamo velocissimi, perché abbiamo un altro messaggio che è arrivato al nostro numero di telefono che vogliamo ricordare. Stefano, puoi ricordare il numero?
1: Sì, 351 342 0 9220 3 351 340 340, che ho detto? 342, vabbè. No, allora ricominciamo. 351 340 9220. Risponde. Saluti e baci alla radio.
0: Saluti e baci alla radio. Aspetta, perché c'è un messaggio, andiamo.
2: Ciao a tutti, buongiorno. Saluti e baci, buona domenica a tutti. Ciao Maurillo, ciao Stefano, saluto Daniele, Antonello, Giussi da Padova, saluto Stefano. E oggi mi piacerebbe ascoltare la canzone L'amicizia di Herbert Pagano, da dedicare a Daniela e Antonello. Ciao ciao da Iole.
0: Bene, perfetto, salutiamo allora la nostra amica Iole. Eccola qui, Herbert Pagani con L'amicizia.

0: Herbert Pagani. La canzone è l'amicizia, caro Stefano. Ti è arrivato un messaggio da leggere, ce l'hai?
1: Assolutamente ce l'ho.
0: Ok, vai.
1: Nel frattempo posso dire la temperatura sale.
0: Aiuto.
1: Siamo arrivati a 39, quindi,
0: Mamma mia. Ma prendi qualcosa, prendi una tachipirina, cos'è?
1: No, io prendo saluti e baci.
0: Ah, ho capito, Va bene.
1: Abbiate pazienza, ma sì, sicuramente adesso leggo il messaggio e poi mi prendo una tachipirina.
0: Esatto.
1: Allora, aspetta, Allora, buongiorno Mauro e Stefano, buona domenica a tutti voi. Vorrei ascoltare la canzone di Roma di Io Vagabondo. E saluti a mia moglie incoronata,
0: sì,
1: e i miei figli che stanno lavorando a Misano Adriatico.
0: Ah.
1: E sono Vincenzo e Francesco. Francesco Pio. In più, saluti alla grande dita di Sanicandro Garganico.
0: Sì.
1: E mi aggiungo anch'io, immensa. Aspetta. Aspetta.
0: Poi Emma, saluti a Emma Giusi
1: con il marito e saluti a tutti. Tutti.
0: Naturalmente di San Nicandro.
1: Sì. E poi c'è un numero di telefono.
0: Sì, poi lascia il numero di telefono e dice per chiamare in diretta di qui, naturalmente a saluti e baci, il numero di telefono è 351-340-9220. Va bene, perfetto.
1: Pensa a te. Guarda, c'ho talmente la febbre, sì, talmente alta, che sono, non si può dire, ma lo dico, completamente è rincoglionito.
0: Non l'ho riconosciuto.
1: Quindi
0: salutiamo Ciro. Allora, mi raccomando, prendi
1: evviva Io Vagabondo.
0: Prendi la tachipirina, Stefano.
1: Mi attacco alla tachipirina subito.

0: bellissima questa canzone, bella, bella, bella. Allora, Stefano, c'è un messaggio vocale che andiamo subito ad ascoltare, eccolo qui.
1: Ascoltiamolo, ascoltiamolo. Ascoltatori
2: di saluti e baci. Un ringraziamento a Maurillo e alla segretaria, alla Luisa, per la giornata passata ieri. E un saluto a Stefano, un abbraccio a tutti da Vale e lo Svizzero. Ciao.
0: Ciao ragazzi, grazie, grazie, grazie.
1: Salutiamo. Lo posso dire?
0: Sì, vai.
1: Me lo fai dire? Grazie a Valentina e Antonio per questo soggiorno, 5 giorni a Bolzano. Grazie, grazie, grazie.
0: Allora, poi c'è un altro messaggio che arriva da Noi Cattaro. Noi Cattaro è una...
1: Noi Cattaro, che vuol dire?
0: Noi Cattaro è una cittadina, è un paese in Puglia. Se non sbaglio è in provincia di Bari, non vorrei dire una cavolata, però mi sembra sia assolutamente in provincia di Bari. Dunque dice: ciao Maurillo, sono Angela da Noi Cattaro. Mi faresti ascoltare il brano dei The Colors e la brancale con Partenope? Grazie, un saluto e un grosso bacione. Grazie a te carissima Angela. Dai, ce l'ascoltiamo allora questa.
1: Grazie
0: bellissima.
1: Angela.
0: Eccola qui.

0: Bene, salutiamo Angela. Ciao Angela, buona mattinata. Grazie per aver scelto saluti e baci alla radio. Allora, pronti? Perché adesso c'è un'altra telefonata, caro Stefano. E quindi siamo in Friuli Venezia Giulia. Sai chi c'è? Si chiama Enrica. Sai chi è?
1: Enrica.
0: Ciao Enrica.
2: Buongiorno a tutti. TikTok Radio, Stefano, Maurillo. Buongiorno.
1: Che bello sentirti, perché come hai state, una voce, ragazzi? Bellissima. Enrica, hai una voce bellissima.
2: Che tempo c'è in giro?
0: Qui a Padova è bello, ma anche Roma mi sembra sia bello.
1: Benissimo. Sì,
2: penso che a Roma
1: benissimo.
2: Sarà caldissimo.
1: Sì.
2: No, beh, oggi 28-29 gradi.
0: Allora,
2: Roma non lo so qua.
0: Senti un po', Enrica, la canzone che hai scelto è?
2: Allora, la canzone che ho scelto oggi è una canzone di Ivan Graziani che si chiama Agnese.
0: Sì, ok. Chi vuoi salutare?
2: Ecco. Sì, saluto Emma, Lorenzo, Giuse, Beniamino da Bologna, Stefano, Manenti e Maurillo.
1: Grazie.
2: E poi famiglia di Maurillo. Poi saluto Rita, Mariella, Manuela di Gardignano e poi tutti quanti, senza dimenticare nessuno. Grazie Simona per i grandi successi di Ornella Vanoni.
0: Ok, perfetto. Grazie,
2: buona domenica.
0: Ciao Enrica, grazie. Ciao.
1: Ascolta, Maurillo,
0: dimmi.
1: Posso fare lo stupido della situazione?
0: Vabbè, vai.
1: Ma il prossimo amico, amica, che magari chieda, magari baciami di Stefano. Ma
0: l'hanno già richiesta.
1: Ah, l'hanno già richiesto.
0: Sì, c'è il messaggio. Piano piano, ma mancano ancora, penso, una canzone e poi abbiamo finito. Ma andiamo con la seconda parte, quindi.
1: Sì, vabbè.
0: Agnese!
1: No, dai, volevo fare lo stupido.
0: Ma no.
1: E ci sono riuscito.
0: Ma va.

Graziani con Agnese, canzone richiesta da parte di Enrica, che ci ascolta da San Daniele del Friuli in provincia di Udine. Allora, siamo pronti ad ascoltare un'altra canzone ed è quella dei Dick Dick con Viaggio di un poeta. Questa canzone è richiesta da parte di Antonio, che ci ascolta da Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria.

Bellissima questa dei Dick Dick con Viaggio di un poeta. Adesso c'è un messaggio. Buongiorno, buona domenica da Cosenza, da Teresa e Franco. Wow. Volevamo ascoltare Baobab di Milord. Grazie, da noi è in corso la preparazione del pranzo della domenica. Dunque, ci sono veramente cose buonissime. Calabresi, saluti e baci. Quindi salutiamo gli amici di Cosenza, grazie. E mettiamo la canzone che ci hanno richiesto, Milord con Baobab.

0: spariscono. Sì, richiesta naturalmente da Teresa e Franco di Cosenza. Ciao, buona giornata, grazie. E grazie naturalmente anche per aver scelto Saluti e Baci alla radio. Allora, Stefano,
1: sì.
0: Siamo quasi alla fine e abbiamo l'ultima
1: della prima parte, però
0: della prima parte, esatto. Adesso c'è un'altra canzone, questa volta di Ornella Vanoni, con Io ti darò
1: di più.
0: E questa è una canzone richiesta da parte di
1: Antonietta,
0: esatto. Antonietta, certo. E mamma Nunzia.
1: E mamma Nunzia.
0: Salutiamo gli amici che ci ascoltano da Ruvo, di Puglia. Quindi salutiamo anche gli amici di Ruvo che ci stanno ascoltando. E allora ascoltiamo Io ti darò di più di Ornella Vanoni.

0: Che poi, tra l'altro, Stefano, questa è la canzone che abbiamo messo stamattina all'inizio, con i grandi successi, sì. Cioè.
1: Ti ricordi che ti ho raccontato?
0: Sì, esatto.
1: Che ho plagiato.
0: Va bene, comunque me l'abbiamo rimessa perché ne vale veramente la pena, è molto bella la canzone. Allora, chiudiamo, sì, manca veramente poco, chiudiamo con questo messaggio. C'è Franco, aspetta, chi è che ha inviato adesso il messaggio? Grazie. Sì, ci salutano naturalmente Teresa e Franco. Allora, messaggio che arriva da Franco della Calabria, che dice che è single, cerca nella provincia di Reggio Calabria, conoscerebbe ragazze per amicizia, eventuale fidanzamento. Se qualcuno vuole contattarlo, questo è il suo numero di telefono, solo SMS al 352 000 33 67. Quindi, se volete conoscere Franco dalla provincia di Reggio Calabria, il numero è 352 000 33 67. Bene, questo è l'ultimo messaggio per quanto riguarda la prima parte. Va bene, caro Stefano, che dire?
1: Io posso dirti tutto quello che vuoi.
0: Va bene. Allora, prepariamo...
1: Innanzitutto, sicuramente diciamo che c'è una seconda parte.
0: Sì.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli. Senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione.

tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io

tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

riesci a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che

0: Guerra in Iran, lo scontro continua nello stretto di Hormuz, forze americane abbattono due droni iraniani, Teheran accusa Washington dello stallo sui negoziati. Allerta in Ucraina per il possibile lancio di missili balistici russi, oggi Zelensky a Londra per l'incontro con Starmer, Macron e Merz in vista del vertice allargato di luglio. Dal suo viaggio apostolico in Spagna, il Papa torna a chiedere la pace in Medio Oriente e invoca la via negoziale per l'Ucraina. Ai giovani dice siate umani, non apparenza. Caro carburanti, il governo proroga il taglio delle accise fino al 3 luglio, dimezzato lo sconto sul gasolio, invariato quello sulla benzina, dopo si punta a interventi mirati. Amministrative da Agrigento ad Arezzo, 6 capoluoghi tornano alle urne per i ballottaggi, incognita Vannacci a Vigevano, si vota per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. 8 indagati per la morte di Gianluca Ibarra Silvera, ucciso a coltellate vicino alla stazione di Milano Certosa. Uno è in fuga dietro l'omicidio, un possibile scambio di persona. Sparatoria di massa negli Stati Uniti durante un festival popolare in Ohio, oltre 10 feriti, per lo più giovanissimi, caccia a uno o più sospetti in fuga. Formula 1, Kimi Antonelli in pole a Monte Carlo, MotoGP in Ungheria, Marc Marquez prima fila e sprint, le gare su Sky, al Roland Garros la finale, Zverev.
1: Ogni pilota professionista vive per il giorno della gara, ma per chi ha una piccola impresa ogni giorno è giorno di gara. Ed è proprio per questo che passare a Lenovo Pro fa la differenza. Consulenza dedicata, hardware su misura e supporto IT che tengono la tua attività sulla pista giusta. E poi prezzi esclusivi riservati ai membri. Il turbo perfetto quando i margini iniziano a stringersi. Con Lenovo Pro il tuo business diventa pro. Iscriviti gratis su lenovo.com.
2: Ogni percorso importante inizia scegliendo una direzione. Le Summer School Luiss sono dedicate a studenti delle scuole superiori che vogliono orientarsi, esplorare nuove possibilità e iniziare a costruire il proprio futuro. Un'esperienza formativa immersiva, con la possibilità di sostenere il test di ammissione anticipato. Quest'estate, scegli di partire prima. Luiss Summer School. Choose your direction. Scopri di più su summerschool.luiss.it.
1: Ogni pilota professionista vive per il giorno della gara, ma per chi ha una piccola impresa ogni giorno è giorno di gara. Ed è proprio per questo che passare a Lenovo Pro fa la differenza. Consulenza dedicata, hardware su misura e supporto IT che tengono la tua attività sulla pista giusta. E poi prezzi esclusivi riservati ai membri. Il turbo perfetto quando i margini iniziano a stringersi. Con Lenovo Pro il tuo business diventa pro. Iscriviti gratis su lenovo.com.
3: Benvenuti.

Domenica 7 giugno 2026. Ariete, la vostra sarà una domenica da dedicare al relax, pertanto se potete allontanatevi dal solito ambiente, cercando di guardare tutto ad un'altra prospettiva. Vi sarà d'aiuto per fare chiarezza. E voto 7. Toro, la vostra natura pacifica con Marte nel segno potrebbe soffrire per una volta troppo eccessivo dinamismo, ma la luna amica favorirà la calma. E voto 8. Gemelli, le piccole noie causate dalla luna dissonante non avranno il potere di allontanarvi dei vostri obiettivi. Basterà mantenere intatti entusiasmo e intraprendenza. E voto 8 meno. Cancro, Mercurio, Venere, Giove, sempre nel segno, con la complicità della luna positiva, renderanno piacevole questa domenica, così da farvi sentire a vostro agio in ogni circostanza. E voto 7 più. Leone, la quadratura di Marte potrebbe essere responsabile di un certo nervosismo, che però dovrete saper arginare per non guastarvi l'umore. Voto 8 meno meno. Vergine, siete ben voluti da Marte, Mercurio, Venere e Giove, pertanto non dovreste avere problemi ad organizzarvi, e non solo per oggi, nonostante i capricci della luna dissonante. Voto 8 meno. Bilancia, alcuni astri ostili potrebbero mettervi in difficoltà, ma abbiate fiducia nel futuro, cercando di guardare oltre gli ostacoli attuali. Voto 7 meno. Scorpione, l'irrequietezza causata da Marte in opposizione oggi sarà mitigata dalla luna che, guardandovi benevolmente, vi aiuterà a sentirvi più calmi e sereni. Voto 8 meno. Sagittario, siete liberi di decidere del vostro destino, tuttavia la dissonanza della luna oggi potrebbe indurre una certa insicurezza. Voto 8 meno. Capricorno, una buona luna favorirà sensazioni piacevoli che dovrete cercare di tenere con voi al fine di sentirvi un po' meno oppressi dalle attuali difficoltà. Voto 7. Acquario, avete sempre ottime possibilità per sistemare ogni cosa a vostro vantaggio, ma un dispettoso Marte vi mette fretta, e la fretta si sa, è una cattiva consigliera. Voto 8 meno. Pesci, la vostra sarà una buona domenica, visto che la luna nel segno e altre stelle positive vi doneranno...

0: Ciao, come ti chiami?
1: Mi chiamo Bob Flubber.
0: Bene, che fai?
1: Sono in artiglieria.
0: Grazie Bob, vuoi ascoltare qualcosa?
1: Qualunque cosa, però a tutto volume, ok?
2: Radio Web Base. Insieme 24 ore su 24. Non stop music.
3: Da uno studio bunker, riveduto e corretto, va ora in onda lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. In studio i Senza Radio, e tu lo sai it. Ed eccoci, bentrovati amici, come state? Dopo una settimana ci ritroviamo sempre qui all'ascolto di Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Vi sta vicino in tutti i giorni della settimana. E così voi ogni giorno state bene e aspettate che arrivi la puntata nuova di Shadows Light. È vero, è così. Allora, siamo i Senza Radio, siamo, e dico siamo perché per sempre siamo i Senza Radio, io, Angelo Franzone, e l'Andreone Lombardo, che abbracciamo, che salutiamo, e vi giuro l'ho sentito al telefono, e anche lui vi saluta, solo che non è qui con noi, ed allora, ecco, è come se lo fosse, ci ascolterà anche lui. Chissà, forse dalla sua autoradio. E anche voi ci ascoltate dalle vostre autoradio? Girate le manopoline? Una volta si giravano le manopoline, oggi invece c'è tutto, come dire, già memorizzato, c'è tutto già cristallizzato. Schiacciate i tastini, oppure direttamente col comando vocale, voi dite Alexa, cerca Shadows Light. E Alexa vi porta da noi. Se funziona così. E allora oggi di che parliamo qui a Shadows Light, in questo matto programma che prende un argomento, lo mette in luce soltanto per riderne insieme delle ombre? Oggi vi parlo di quella sensazione strana che proviamo quando facciamo le cose e non ce ne rendiamo conto, e soprattutto quante cose facciamo ogni giorno pensando che siano cose buone, positive, e invece poi queste cose a noi non fanno tanto bene, e però le facciamo così senza pensarci su troppo. Quindi attenzione ad alcune azioni, alcune cose che facciamo durante il giorno. Ma prima di ciò, prima di partire ufficialmente, mandiamo la nostra sigla.
4: Vai, sì, vai, sì.

0: This Father's Day at Lowe's, tap into free gifts for dad. Get a free select Craftsman power tool when you buy a Craftsman V20 charger with 2 amp hour and 4 amp hour batteries. Plus, get a free DeWalt power tool when you buy a select 20 volt max XR 4 amp hour battery kit. Dad knows our best lineup is here at Lowe's. Valid through 7/14 while supplies last. Selection varies by location.
1: Bene, allora siamo tutti quanti qui in questa grande famiglia che si chiama Shadows Light ed è lo show radiofonico che tu ormai lo sai e non ti abbandona mai. Oggi vi parliamo di quelle cose innocue o comunque che ci sembrano innocue e che però poi così innocue per noi non sono, nel senso che poi magari noi le facciamo un po' così in maniera superficiale, non ci pensiamo su, come per esempio quando facciamo una lunga telefonata al telefonino che dura tanti minuti. Ecco, questa cosa pensiamo che non ci procuri nessun tipo di dolore, invece non è così, perché le onde del telefonino vicine all'orecchio tanto bene non fanno al nostro cervello. Invece magari prima si poteva fare, prima c'era la cabina telefonica, il telefono con il filo, una telefonata allungava la vita. Ora invece, se è proprio lunga la telefonata fatta col telefonino, attenzione a tenerlo, per dire, lontano dalle nostre orecchie, perché riscalda, perché ci riscalda il cervello, poi noi non riusciamo più a pensare. Invece noi dobbiamo sempre essere attivi con la testa, ma anche con il corpo. Ed allora arriviamo al momento Tunes Tunes qui a Shadows Light. Oh, che bello ragazzi, muoviamoci! Yeah!

wanna get away? Oh yeah! Cooks, do you wanna get away? Fantastico questo brano! Prima ancora c'era Talk to You di Another. Qui a Shadows Light si balla, ci si muove, ci si mantiene in forma e soprattutto si sta belli e che allegri. Oggi vi parliamo qui a Shadows Light di quelle cose che noi facciamo ogni giorno, che crediamo che queste cose siano innocue, non abbiano nessun risvolto, invece poi un risvolto ce l'hanno, c'è sempre qualcosa dietro, a star lì a pensar male, poi dice uno, vedi che e dai che poi qualcosa viene fuori. Per esempio, voi lo sapevate che bere dalle bottiglie di plastica, ecco, poi così tanto bene non fa, specie se poi quelle bottiglie magari le avete tenute al sole, beh insomma sono delle cose un po' strane, perché ci sono le microplastiche che possono essere trovate in molte bottiglie di plastica e sono una minaccia per la nostra salute. Lo sapete che ormai facciamo le analisi del sangue e si trovano tracce di microplastica nel nostro sangue e magari provengono da qualche bottiglia di plastica, chi lo sa? Quindi attenzione, perché le componenti poi trovate nelle bottiglie, nella plastica, nelle microplastiche nel nostro sangue possono diminuire la fertilità, possono aumentare il grasso corporeo, possono avere un impatto negativo sul sistema immunitario, sul sistema nervoso, insomma tante cose. E allora attenzione, quindi fate una cosa buona, anzi due cose buone, una la fate per voi e per la vostra salute, l'altra la fate anche per la salute dell'intero pianeta in cui siamo, visto che abbiamo solo questo. E sarebbe il caso di bere dalle borracce, così evitiamo di consumare inutilmente la bottiglietta di plastica e magari così facciamo doppio bene, perché non ingeriamo le microplastiche. E funziona così. Adesso c'è un brano, ma chi l'ha detto che poi dopo il momento Tunz Tunz, per esempio, non si possa continuare a ballare? Chi l'ha detto? Allora qui a Shadows Light stravolgiamo la scaletta e continuiamo col momento Tunz Tunz. No, continuiamo ancora a ballare perché c'è Duro.

0: Serena Brancale. Levante. Delia. Al mio paese. Già, tutto il mondo è paese, però quando si torna al proprio paese di origine c'è sempre qualcosa, quel quid in più che insomma in qualche modo ci fa star bene, ci fa ritrovare veramente quello che poi già noi stessi siamo. E tanta gente che magari si trova fuori emigrata, chissà, con questo brano ripercorre poi quando ritorna al proprio paese proprio quelle stesse atmosfere che ci cantano Levante, Delia e la nostra Serena Brancale. Questo è sempre Shadows Light, lo show radiofonico che non si ferma mai, ma noi adesso ci fermiamo soltanto per qualche istante, qualche secondo. Ripartiamo subito alla grande con la grande musica di Shadows Light. Al rientro potrete ascoltare due grandissimi come Paul McCartney e Ringo Starr, ovviamente quel che resta dei Beatles, con un ultimo loro brano, Home to Us. E allora ci fermiamo un attimo e torniamo subito. Shadows Light, state con noi.
1: Shadows Light. Shadows Light.

Paul McCartney, Ringo Starr. Home to us, bellissimo questo brano. Ci mancavano le loro voci e le abbiamo ritrovate qui in questo 2026, qui a Shadows Light, che è lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Siamo tornati come promesso, perché noi siamo gente di spettacolo e le promesse le manteniamo. Evviva! Allora, oggi a parlare di quelle cose che noi pensiamo siano innocue ed invece poi alla lunga ci fanno male. Abbiamo elencato per esempio una telefonata fatta con il cellulare, una telefonata molto lunga col cellulare attaccato all'orecchio non va bene, bere dalle bottiglie di plastica per le microplastiche ma anche per i danni che si fanno all'ambiente non va bene, così come, attenzione, per esempio ad usare i vestiti lavati a secco, perché il lavaggio a secco è un processo chimico e come ogni processo chimico vengono usate le sostanze chimiche e queste sostanze possono rimanere sui tessuti. Allora, inalando queste sostanze c'è la possibilità che si possano avere delle irritazioni, dei problemi respiratori, qualcosa agli occhi, mal di testa, insomma tutte queste cose qui, per cui bisogna stare attenti anche con i vestiti lavati a secco. O comunque, beh, poi ci sono dei capi per esempio dove nelle etichette c'è scritto di non lavare normalmente ma di lavare a secco, quindi come si fa? E allora bisogna mediare, è sempre lì, la virtù sta sempre in mezzo, ce lo diceva pure Aristotele, e allora facciamo così. Allora invece noi in mezzo ci mettiamo la musica, questa volta si tratta di una canzone nuova, il nuovo singolo di Beneficus, anche lui per dire la sua si affida al reggae. Il titolo di questo brano uscito proprio qualche giorno fa è E poi arrivi tu. Ed allora, visto che arriva Beneficus, ce lo ascoltiamo qui a Shadows Light. Yeah!

Ragazzi, c'è del groove qui. E Lady Kravitz, The Chamber. Wow. C'è il rock, c'è il funk, c'è il soul, insomma, Lenny Kravitz, tanta roba, ragazzi. Che poi vorrei essere in forma proprio come in forma lui, che alla sua bella età, insomma, manifesta un gran bel physique du rôle, devo dire, e quindi, insomma, invidiamo Lenny Kravitz. E allora, questo è sempre Shadows Light, lo show radiofonico, per cui voi non vi stancherete mai di ascoltare, proprio perché poi mettiamo brani come questo, The Chamber, di Lenny Kravitz, che, insomma, ci tira su il morale. E ovviamente ascolterete anche le nostre, i nostri argomenti da mettere in luce per poi riderne delle ombre. Oggi, per esempio, parliamo di quei fatti, di quelle azioni, di quelle cose che facciamo ogni giorno credendo siano innocue, e invece poi queste cose non sono poi così innocue, in qualche modo ci fanno del male. Come per esempio, se voi per educazione, magari durante una riunione o un qualcosa, parlate con qualcuno e allora vi sembra male e quindi per educazione trattenete lo starnuto che sta per arrivare, ecco, non fate del bene a voi stessi, non fate del bene al vostro fisico, perché trattenere gli starnuti fa male, si può addirittura perforare il timpano con l'aria che lo starnuto manda alle orecchie, e controllare e trattenere gli starnuti può anche portare a far comprimere i vasi sanguigni. A volte questi vasi possono anche così scoppiare, quindi attenzione, attenzione a trattenere gli starnuti, non si fa, ce lo insegnano le nostre mamme. Anche io, per esempio, quando sono in onda non è il caso che starnutisca, però ecco, bisogna che in qualche modo, se viene, per non fare danni peggiori, magari meglio fare uno starnuto e chiedere poi scusa per lo starnuto, piuttosto che crearsi poi delle cose che magari non vorremmo avere. Bisogna stare attenti, ragazzi, sono cose che ci sembrano così innocue, poi vedi come si va a finire. Intanto arriva lui, arriva Salvo Buono con Ho imparato a volare, qui a Shadows Light.

0: splendido Salvo Buono. Ho imparato a volare, e anche noi insieme a lui, e grazie a questa canzone abbiamo imparato a volare. Qui a Shadows Light voliamo fra le note della più grande musica dell'oggi, del domani ed anche di ieri, perché ora arriva la terza parte di Shadows Light, e nella terza parte di Shadows Light ovviamente ci sarà il momento in cui metteremo i brani degli anni 80 e degli anni 90, per cui se volete essere voi i protagonisti dell'ottantissimo e del novantissimo, non vi resta che scegliere il vostro brano degli anni 80 e degli anni 90, mandarci una mail, mandarci un messaggio al 333 3831 587, mandate il messaggio con il vostro titolo dei brani e anche con il vostro nome, così vi salutiamo. Semplicemente potete anche scriverci nei nostri canali social, ma l'altro giorno ho visto un amico, mi ha detto: ma come, non hai Instagram? Non avete Instagram? No, i Senza Radio Instagram ce l'avevano, il problema è che siamo stati hackerati, ragazzi, siamo stati hackerati, quindi è praticamente scomparso il nostro profilo Instagram, definitivamente perduto, per cui bisognerà che noi ci facciamo un nuovo profilo Instagram, e siccome siamo dei boomer, quindi facciamo un po' di difficoltà, ma ce la faremo e ritorneremo anche lì. In ogni caso, se volete contattarci, la mail è sempre quella senzaradio@live.it, oppure scrivete un messaggino al 333 3831 587. Noi ci fermiamo soltanto qualche istante e poi ritorniamo con la nuova dei Rolling Stones, sempre qui a Shadows Light.
1: Senza radio, senza radio, senza radio, senza radio.
2: Shadows Light.
3: The best music on the best station.
4: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.

Dancing Stars. Oh yeah, qui a Shadows Light ci sono i Rolling Stones. Potete alzare il volume, nessuno fermerà la nostra festa. Eh sì, perché lo sapete che qualche giorno fa In the Stars, come le vere stars, quindi come i veri rockettari Rolling Stones, Mick Jagger festeggiava a Stromboli la fine delle riprese di un film in cui lui aveva fatto un cameo. Il film era The Three Incestuous Sisters. Praticamente, insomma, la festa è stata interrotta perché i carabinieri sono arrivati a, c'era il volume della musica troppo alto, c'era un'ordinanza del sindaco, e quindi hanno fatto rispettare l'ordinanza del sindaco e la festa è stata interrotta. Hai capito? Quel Mick Jagger che ancora fa le feste e mette il volume troppo alto, poi si fa mandare i carabinieri. Va. Allora, siamo sempre qui a Shadows Light oggi a parlare di cose innocue, cose che ci sembrano innocue, come per esempio fare una festa, no? Sembra innocuo, però poi magari c'è il vicino che ha il turno di notte, deve dormire, deve lavorare e quindi si disturba e chiama i carabinieri, perché dopo una certa, raga, bisogna abbassare il volume. Funziona così. E la festa continua, la festa continua lo stesso. Ora, per esempio, se voi usate dei profumi pieni di sostanze chimiche, dovete stare attenti anche lì, anche col profumo. Quindi meglio usare delle cose a base naturale, perché i profumi a base chimica sono pieni di ingredienti che poi possono risultare a volte anche tossici se non sono ben controllati. Quindi devono essere profumi assolutamente sicuri. Quindi attenzione, perché potreste avere problemi respiratori, nausea, vomito. Quindi attenzione, perché poi anche il profumo, ecco, potrebbe far male. Invece noi, a proposito di cose che fanno male, vi diamo adesso delle cose che fanno bene. E il momento Tunes non è questo, perché qui si tratta del momento degli anni 80 e 90, quegli anni che ci fanno venire addosso la nostra nostalgia. E per chi non li ha vissuti, per chi è più giovane, invece, fanno venire la curiosità, la voglia di ascoltare le sonorità degli anni 80 e 90. E allora cosa succedeva? Ve lo diciamo noi, anzi, ve lo facciamo ascoltare noi, uno dopo l'altro, ottantissimo e novantissimo. Provate voi a indovinare di cosa si tratta.

Hold. Ah ragazzi, che spettacolo! Che bello quest'urlo! Inconfondibile voce di Martha Wash! E continua ancora così qui a Shadows Live. Era il 1990 questo brano del gruppo CC Music Factory. È la voce di appunto Martha Wash con la parte rappata di Freedom Williams, mentre prima, oh yeah, che spettacolo ragazzi, prima il brano degli anni 80 era invece la Colegiala, una canzone colombiana del 1982 che poi è arrivata qui in Europa e in Italia da noi nel 1983-84, una versione, quella che abbiamo ascoltato, dovuta a Rodolfo Aicardi, mentre poi ci sono state tante altre versioni del brano che tratta appunto di una ragazza che porta i libri sotto braccio, una studentessa. Potremmo chiamarla la Collegiala, sarebbe l'Alba Chiara del Sud America, no? Allora invece qui sempre Shadows Light, lo show radiofonico che non si addormenta mai. Oh, come è venuta questa così, non si addormenta mai, vabbè, insomma. Cerchiamo di capire quali sono le cose che ci sembrano innocue, le facciamo ogni giorno pensando di fare delle cose così tranquille, innocue, invece poi queste cose ci fanno male. Una di queste cose per esempio è quella di schiacciare i brufoli. Ah, lo faccio sempre quando lì sulla pelle compare, soprattutto nella pelle del viso, il brufoletto, tacchete, io devo subito toglierlo perché mi dà fastidio, e penso che insomma ce ne sono tanti che fanno di questa cosa qui. Invece non va fatta perché? Perché poi può provocare cicatrici, non serve davvero tanto più, non è una cosa utile, e quindi si può, ecco, rovinare quella che è la nostra pelle anche nel viso e cercare poi di fare più danno, perché si va lì con le dita magari sporche, non si pensa che abbia bisogno lavare le mani, e quindi poi possiamo anche creare, causare noi stessi delle infezioni che non sono volute. Vedi poi quante cose che poi uno non ci pensa, no? Perché se ci pensasse prima, per esempio, tante cose non andrebbero fatte, invece chissà, poi magari tu fai le cose e ti rigano la moto, come ci cantano i The Colors con Rolling Stone.

0: La prossima volta magari dillo prima, così se a te piacciono i Beatles e a me i Rolling Stones, ecco, poi siamo in contrapposizione, che poi non capisco questa cosa, che non c'entra con la musica, no? Mica siamo con le fazioni come nel gioco del calcio, c'è la squadra del cuore, l'altra squadra, è diverso, no? Perché poi con la musica invece è tutta un'altra cosa, unisce sempre, quindi non si fanno fazioni nella musica. Questo è sempre Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Oggi l'argomento che abbiamo preso per metterlo in luce, illuminarlo con i fari per poi creare le ombre e ridere insieme tutti quanti delle ombre. Qual è l'argomento? Quelle cose che facciamo comunemente tutti i giorni pensando che siano innocue e che invece poi quelle cose ci si ritorcono contro, perché in qualche modo hanno un lato nascosto che ci fa male. Ne abbiamo viste diverse, le microplastiche delle bottigliette d'acqua, piuttosto che le telefonate lunghe fatte col telefonino attaccato all'orecchio, piuttosto che l'uso di profumi che non sono tanto ben controllati e possono avere delle sostanze chimiche che possono irritare quelle che sono le nostre mucose, e ne vedremo tante altre. Adesso ci fermiamo come duopo soltanto per pochissimi secondi e torniamo con la grande musica sempre qui a Shadows Light.
1: Shadows Light. Play only the best music in the world. This is your number one radio station.
2: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, con i senza radio.

Hai capito? Questo era Francesco Gabbani con Summer Funk, il brano che abbiamo appena ascoltato qui a Shadows Light. E anche voi lo avete ascoltato, è comunque un bel brano estivo, sarà l'estate, sarà quel che sarà, insomma questo brano ci piace. Questo è Shadows Light, la musica che vi entra dentro e che vi fa muovere, ballare, stare bene in qualche modo, perché ogni giorno noi commettiamo delle azioni, delle cose che tanto bene poi non ci fanno stare e noi non ci facciamo caso, pensiamo che siano delle azioni innocue, come per esempio quella del dormire, no? Noi dormiamo belli tranquilli, ma non sappiamo che dormendo e quindi strusciando quella che è la nostra testa, la nostra faccia nelle lenzuola, sul cuscino, succede che rilasciamo delle piccole particelle di pelle che insomma si staccano dal nostro corpo e funziona. Ragazzi, è così, sembra strano, ma insomma noi continuamente lasciamo andare dei piccoli strati di pelle quasi impercettibili, solo che questa cosa va a fare e diventa nutrimento per gli acari, per cui quello che noi non facciamo magari a non cambiare il cuscino, non cambiare le lenzuola, invece va fatto dopo qualche giorno, ecco, rinnovare le lenzuola è utile per non fare sviluppare appunto gli acari che poi insomma ci possono portare in qualche modo dell'allergia, per cui bisogna stare attenti e cercare di capire anche queste piccole cose che non vengono viste ma invece poi tanto tanto male ci fanno, per cui bisogna insomma cambiarlo il cuscino e cambiare le lenzuola, questo va fatto, per esempio quando andate in hotel ve le cambiano sempre, anche perché voglio dire, mica potete dormire le lenzuola dove ci ha dormito qualcun altro, ragazzi, non si può fare. Arriva Irama con questo brano dal titolo Cabana, e già dal titolo si capisce.

Make Me Love You, Lizzo, Lizzo, insomma chiamatela come volete, una splendida voce, una splendida canzone questa, e siamo sempre a Shadows Light in compagnia dei Senza Radio, ovvero in compagnia di Angelo Franzone, che poi sarei io, e Andrea Lombardo, che invece risulta assente all'appello e quindi dovrà portare giustifica, come si usa a fare a scuola, no? Quindi queste Shadows Light, oggi parliamo di quelli che sono i nostri, le nostre azioni che pensiamo essere innocue, come per esempio quella di farsi belli, no? Per farsi bello, come dire, se bello vuoi sembrare, un po' di sacrificio devi fare, insomma era più o meno così, però sì, perché magari a volte per esempio ci escono i peletti dal naso e ce li tiriamo via con la pinzetta, anzi ma alle volte facciamo anche cos'è, la ceretta, proprio per tirare tutto il batuto fuolore di peli che c'è dentro al naso. Però attenzione, perché farlo può provocare irritazione, può provocare infiammazione della pelle all'interno del naso, della mucosa, quindi per cui se poi rimuoviamo i peli del naso indeboliamo anche il nostro sistema immunitario, perché funzionano un po' come filtro, no? Filtrano tutte le particelle che magari sono un po' più grandi prima di farle entrare, e quindi se non c'è sto filtro di peli poi magari tutte le cose entrano in maniera un po' più così tranquilla, se vogliamo, e quindi bisogna stare attenti, bisogna fare attenzione anche lì. Perciò mi raccomando, i peli del naso lasciamoli stare lì dove sono, al massimo li tagliamo, però tagliamoli con la forbicina, quella che ha le punte arrotondate, perché se andate con quella punta vi fate pure male e create altri problemi. Ma quante cose, ma lasciamo spazio alla musica, perché ora c'è il più grande di tutti che arriva dopo il brano di Lizzo. Non so perché mi è venuta voglia di ascoltare questa. Oh ragazzi,

Billie Jean Michael Jackson, intramontabile, unico, il più grande di tutti, è lui. Se non avete ancora visto il biopic di Michael Jackson, il film che fanno al cinema, ragazzi, andate a vederlo. Tra l'altro il nipotino Jafar, devo dire che ha le movenze, e proprio lo fa proprio bene. Bene, con questa credo che siamo giunti praticamente alla fine del nostro programma di Shadows Light. Tra un frizzo e un lazzo abbiamo scoperto che ci sono alcune azioni che ci sembrano innocue, poi così innocue non sono, quindi stiamo attenti, magari prima di fare qualcosa pensiamoci su qualche secondo in più, ma adesso la chiudiamo storta qui Shadows Light. Arriva il brano reggae che chiude la puntata, si tratta di True Rasta, un brano del 2002, il gruppo si chiama Misty in Roots, che è un gruppo britannico, fanno roots reggae, originario di Brixton, sono già attivi dalla metà degli anni 70. Le proprie registrazioni live, i propri concerti sono veramente uno spettacolo, e allora hanno contribuito alla scena reggae di tutto il Regno Unito. Ci ascoltiamo quindi questo brano che è del 2002, True Rasta, Misty in Roots. Noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana, stesso posto, stessa ora, con Shadows Light. Alla prossima, ragazzi, ciao!

Enrico e Filippo ti invitano all'ascolto di Radio Fa Buon Sangue, la trasmissione per la promozione della donazione del sangue. Testimonial, ospiti del volontariato che danno una mano, anzi un braccio. Radio Fa Buon Sangue, su Radio Web Base il lunedì dalle ore 18.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi, l'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: Ehi, ragazzo, dico a te, fermiamoci qui.
1: Sarà.
0: Fidati, non è il solito piatto di minestra.
1: Ehi, potevi dirlo prima.
2: Bene, non vedevo l'ora. Lo sapevo.
3: Ottima scelta.
4: Il sole, si sa, bacia i belli. Lasciati baciare dalla nostra grande musica. Sei con la tua radio.
5: Sei con la tua radio.
6: Ciao, come ti chiami?
7: Mi chiamo Bob Flubber.
6: Bene, che fai?
7: Sono in artiglieria.
6: Grazie Bob, vuoi ascoltare qualcosa?
7: Qualunque cosa, però a tutto volume, ok?
8: Radio Web Base. Tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.

0: Fashion System.
1: Bentornati a un nuovo episodio di Moda e Lifestyle. Oggi ci immergeremo nell'evento PIT 2026 For You. La Proloco PIT & Co.UK presenta un progetto innovativo che mira a riportare Ischia nel panorama internazionale della moda, dell'arte e dell'innovazione, fondendo memoria mediterranea, creatività contemporanea e nuove strategie di promozione territoriale. Nella sala consigliere del Comune di For You, la conferenza stampa del PIT 2026 ha delineato una nuova visione culturale e turistica per l'isola di Ischia. Dalla lezione di Elena Wasserman e dalla storica boutique Antonia nascono nuove connessioni con il mondo della moda, dell'arte e della tecnologia. Il progetto, guidato dalla Proloco PIT & Co.UK, con la direzione artistica di Luca Etner e la gestione esecutiva di Lisa Divina, punta a trasformare Ischia in un polo internazionale di creatività e relazioni culturali già in vista dell'edizione 2027. Il progetto, in collaborazione con lo spazio culturale SC3 Milano, mira a rivivere l'eleganza mediterranea degli anni 50 e 60, ispirate da figure come Elena Wasserman. Le creazioni ispirate ai colori del mare hanno vestito icone del cinema e PIT 2026 vuole ripartire da questa eredità per collegare Ischia con le tendenze creative globali. A moderare l'incontro è stato il giornalista e scrittore Ciro Cenatiempo, che ha guidato il pubblico attraverso il significato autentico del progetto con la sua esperienza nel racconto culturale isolano. Cenatiempo ha contestualizzato il PIT 2026 all'interno di una riflessione più ampia sul valore dello storytelling territoriale, evidenziando l'urgenza di costruire una promozione che unisca qualità, estetica e autenticità. I saluti istituzionali sono stati offerti dal consigliere Enzo Di Maio, che ha evidenziato l'importanza di promuovere iniziative per valorizzare il territorio. Il progetto è guidato da Lisa Divina, vicepresidente della Proloco Picutase e manager del PIT 2026, il cui impegno e capacità di creare sinergie sono state essenziali per l'iniziativa. Il presidente della Proloco, Graziano Pedrucci, ha sottolineato l'importanza strategica del progetto per creare un network tra cultura, imprenditoria, turismo e creatività internazionale. Questo nuovo modello di promozione va oltre la semplice organizzazione di eventi estivi, diventando una piattaforma permanente di relazioni. Lo stilista Luca Etner, direttore artistico della manifestazione, rappresenta quel ponte tra identità locale e visione globale che il PIT desidera incarnare. Con oltre 25 anni di esperienza internazionale, Etner ha sviluppato un linguaggio stilistico unico fondato sulla contaminazione culturale. Il 4 giugno si svolgeranno gli shooting fotografici di modelli in luoghi iconici dell'isola e la serata ospiterà lo spettacolo Eleonora Duse. Il 5 giugno la sfilata, condotta da Susi Amoruso, presenterà stilisti rinomati come Desiree di Tiziana Matera, Luca Etner. Inoltre sarà lanciata la nuova app di Kamboom Taxi e Boat, che mira a rivoluzionare i trasporti tra terra e mare con una piattaforma smart. La moda diventa un linguaggio che unisce estetica, economia, territorio e tecnologia. La Proloco PIT & Co.UK investe in questo settore per promuovere il turismo di alta fascia. È stato aperto un Temporary Point PIT 2026 in via Giovanni Mazzella a For You, attivo fino al 3 giugno, per avvicinare cittadini e turisti. L'associazione si impegna nella valorizzazione delle risorse di For You e dell'isola di Ischia tramite eventi culturali. Bene, siamo giunti al termine di questa puntata. Grazie a tutti per essere stati con noi oggi su Moda e Lifestyle. Speriamo che l'episodio vi abbia ispirato, che abbiate apprezzato la nostra immersione nel mondo innovativo dell'evento PIT 2026 a For You. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti e nuove storie dal mondo della moda, dell'arte e dell'innovazione. Un saluto affettuoso dal team di Moda Lifestyle e ricordate, la moda è un linguaggio universale che ci unisce. Alla prossima puntata.
0: Avete ascoltato Moda e Lifestyle con Raffaella Manetta.

tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio Web Base, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

Un'estate meravigliosa, un'estate di quattro amici al bar, un'estate da ricordare, amici di Tempo Zero Gold, un'estate, un sogno di mezz'estate, ben trovati anche in questa seconda settimana del mese di giugno. Rigorosamente in onda in Syndication, sulla tua emittente radio televisiva preferita, con le nostre onde sonore meravigliose che ci rilassano e ci avete invaso veramente la nostra messaggistica. Simone, grazie, lo sai che io mi addormento, ciao Pamela, con le onde del mare, bello. E che tutti coloro che hanno invece la fortuna di addormentarsi con le onde del mare, perché vivete vicino al mare, lì è ancora meglio, sicuramente. Amici, benvenuti, estate 1991, l'estate di quattro amici al bar. Tra l'altro, esistono ancora gli amici al bar? Gli amici probabilmente sì, adesso però è tutto molto virtuale, lo sappiamo. Siamo nell'estate del 1991, l'estate sicuramente, dicevamo, di Gino Paoli e non solo. Amici miei, narreremo la storia di quell'estate meravigliosa di oltre 30 anni fa, ormai a questa parte. Pensieri, parole d'autore dei grandi pensatori e sognatori di tutti i tempi e le note d'autore meravigliose, le nostre e le vostre. Estate 1991, un sogno di mezza estate, il mio, il tuo, insieme.

volte è meglio fare un respiro profondo e non dire nulla. A volte è meglio non pensare a ciò che vorresti dire, ma non perché non c'è coraggio. Probabilmente perché sei diventato stanco, ti sei invecchiato a dare spiegazioni a tutti coloro che di spiegazioni non ne volevano, probabilmente perché primo forse non te l'avevano chiesto, probabilmente anche invece forse non ne avevano neanche bisogno. E poi arriva un momento che deponi le armi, ma non le armi della guerra, le armi della comprensione, le armi del ti posso aiutare, le armi del ok, va bene, ci sono sempre e comunque. Arriva un momento nel quale certe parole, le parole non sono più importanti, ma non soltanto con certa gente, certe parole non sono più importanti, punto e basta. Perché non c'è più voglia né tempo di sprecarlo, questo meraviglioso tempo, con chi di tempo non ne ha, non soltanto per te, ma probabilmente neanche per se stesso e per prendersi cura di sé. Non diventare mai colui che non vorresti mai dimenticare, perché cadere è un'esperienza meravigliosa, lottare è carattere, non arrendersi è vita. È questo il senso del tempo, un tempo meraviglioso da vivere. Frederick, tempo zero, un sogno di

0: ma quanto ci stressiamo per questa vita, per questo mondo?
1: Sono qui con quattro amici al bar.
0: Quanta vita e quanto stress c'è nel nostro vivere, per una vita che però può finire da un momento all'altro. E lo sappiamo, non è che non lo sappiamo, soltanto che è molto più facile non pensarci, lasciarci prendere da tutto quello che siamo. E noi che cosa siamo? E allora continuiamo a stressarci, continuiamo a fare soldi, cercarli, a creare problematiche. Certe volte tentiamo anche di risolverle quelle problematiche, quanto siamo bravi. Ma in fondo è questa la vita. Ma dovremmo non dimenticare di respirare, di ridere, amare, assicurarsi di vivere. Assicurarsi di essere persone migliori, per noi stessi e per gli altri. Perché la vita è l'acqua, scorrerà comunque, anche quando un domani noi ce ne andremo. E lo sappiamo che ce ne andremo. Ma siamo troppo presi, fin troppo presi dal nostro vivere. E ci facciamo prendere dalla frenesia di poter vivere qualcosa di nuovo, qualcosa di bello. E le frustrazioni, i fraintendimenti continuano a piovere. Lo sappiamo, certo che lo sappiamo, che in questa terra tutto passerà proprio come noi. Non sarebbe forse il caso di provare a lasciare almeno un segno a chi verrà dopo di noi, di noi stessi? Albert, un sogno di mezz'estate. Estate 1991.

Ma quant'erano lunghe le canzoni degli anni 90, almeno qualche decennio fa. Pensate che la media, come dicevo la scorsa settimana, per l'estate 1990, ma anche prima, anni 70, 80, 60, la media era di 4 minuti, 4 minuti e mezzo, e anche i clock a livello radiofonico erano completamente differenti. E lo sappiamo, anche il modo di interloquire con gli ascoltatori era differente. Non dico informale, però adesso è molto amicale, sicuramente. E i nostri format radio televisivi sicuramente ne sanno, sicuramente qualcosa. Siamo nell'estate del 1991, a tutti gli adolescenti che l'hanno vissuta, agli adulti che l'hanno vissuta, ormai siete vecchietti. Ecco, comunque sia, è il nostro vivere. Il nostro vivere è quello che ci ha fatto diventare quelli che siamo. Questo è un dato di fatto, ecco. L'estate del 1991, io lo dico sempre, l'estate della preadolescenza e dell'adolescenza per il sottoscritto, che sognava di fare questo lavoro. Mentre la radio, e noi eravamo adolescenti, e sfido qualunque adolescente per lo più, ecco, a preoccuparsi delle problematiche geopolitiche. Non pensate, per carità, possiamo dire che non stiamo vivendo un periodo veramente florido della nostra storia, però non pensate che semplicemente questi 2000 sia veramente anni sfigati, diciamo particolari. Ci si è sempre lamentati comunque del costo della benzina, il caro vita, ma l'estate del 1991, anche in quell'estate, le radio passavano i loro tormentoni, sì, però c'erano delle realtà geopolitiche che hanno cambiato per sempre il Novecento, perché c'è il golpe di Mosca, 19 e 20 agosto, è l'evento centrale dell'estate. Un gruppo di esponenti del Partito Comunista e dei servizi segreti, parliamo del KGB, tenta il colpo di Stato in Unione Sovietica per deporre quindi Mihailovic e formare una riforma. Ecco, la perestroica. Ci fecero un sacco di film e saghe, tra l'altro. Ecco, il golpe finisce in appena 3 giorni grazie alla resistenza popolare guidata, appunto, quando avvenne, segnerà ovviamente la fine della URSS, che si scioglierà pochi mesi dopo. L'inizio della dissoluzione, c'è anche la Jugoslavia, ragazzi. Mi ricordo, era il 25 agosto, la Croazia e la Slovenia dichiarano l'indipendenza. Quindi pochissimi giorni dopo i carri armati dell'Armata Popolare muovono, dando inizio a quello che diventerà la drammatica, sanguigna guerra dei Balcani. E io avevo, grazie veramente a quel mio amico, e io non mi ricordo neanche chi era, grazie a quel mio amico, avevo una compilation, tanto per dire, perché ho avuto sempre da fare con la musica, ecco, c'era una compilation meravigliosa, era Tributo Sarajevo, i provienti della musica.

all'epoca non c'erano i CD, ecco, la cassetta, la musicassetta e il vinile andavano per i proventi, e io la comprai sicuramente per i proventi, e poi perché no, sicuramente anche comunque per la bellezza di avere, no, anche un bel pezzo di storia, un bel pezzo di musica. Sì, me la presti, sì, te la presto, te la duplichi. È vero che adesso qualcuno è cresciuto col torrent e con emule, però prima si duplicavano. E lo so che siamo in radio, ho capito, ragazzi, delle RUA, però e quindi è sparita. Cioè, voi avete mai avuto quell'amico, quel conoscente, a volte anche quel parente, che me la presti questa musicassetta, te la doppio e te la ridò, sì, ciao, te la tieni praticamente, non me la doppi, non me la tieni. 1991.

è Pino Daniele, punto a capo, veramente. Punto a capo, passo e chiudo, almeno per il momento, perché vedo già pronti dall'altra parte del video i colleghi della testata giornalistica, quindi, e della nostra emittente radio-televisiva preferita in syndication, che ci chiedono la linea. È il momento di prenderci la nostra primissima pausa. Anzitutto me li mettete per favore, ecco, grazie, me li inquadrate, anche i meravigliosi messaggi che stanno arrivando, sono veramente migliaia, grazie. Simone, lo ripeti per favore, che ovviamente come ogni anno non è semplice scegliere i pezzi migliori di quell'anno, no. Non è semplice, dovremmo stare qui per ore e chiedere alla nostra emittente radio televisiva preferita, Basilio, politico, però non mi sembra il caso. E esistono ovviamente delle classifiche, no? Ovviamente un po' come Tempo Zero Select, Viral Chart, Global Chart, e anche in quell'anno, come ogni anno, c'erano le classifiche dei pezzi musicali, diciamo, i più ascoltati. Non c'era lo streaming, e anche in quest'estate 1991, in quell'anno, che poi diventarono i tormentoni, i pezzi musicali che conosciamo. Ci sentiamo tra pochissimo, amici miei, con gli Stadio in estate 2026, estate 1991, a tra poco. Un sogno di mezza estate 1991.

La nostra storia è piena di benedizioni e di incontri, di incroci e di scontri. È la storia di tutte le donne e degli uomini, sagge e guerriere, aprendo spazio alle donne che verranno e alle generazioni a venire. Ho capito che siamo forti, che ci sono ferite che ci uniscono, ma quando le curiamo, attraverso di esse, entra la luce, e quella luce che non si spegne mai e che illuminerà la generazione futura e quelle che verranno. Bisogna imparare a camminare più lentamente e salutare le persone che eravamo e ad accogliere quelli che siamo diventati. Compiere gli anni non è solo una questione di tempo o un atto di coraggio. Accettare il volto che cambia, abbracciare con orgoglio il corpo che ci ha accompagnati qui e lasciare andare paure, pregiudizi, pesi che nemmeno il tempo è riuscito a cancellare. Invece significa imparare a stare con se stessi e lasciare andare ciò che non

nutre più nulla e dare valore a ciò che è rimasto e comprendere che la vita cambia, che gli addii fanno parte del cammino, che ogni lacrima fa parte di spazio e nuovi sorrisi e nuovi sogni e nuove ragioni per continuare a vivere. Alejandro Carreras, Un sogno di mezza estate, 1991.

È così che quando un essere umano realizza la sua impotenza, quando vede la sua meccanicità, la sua assenza, il suo vero essere, quando l'esistenza lo mette all'angolo, lo soffoca, lo schiaccia, non gli lascia via d'uscita, allora si creano le giuste condizioni perché possa accedere a qualcosa di più importante, all'infinito. Brizzi, Adolf Ningen, un sogno di mezza estate. And there you have it.

Life is Got Luck, amici rocchettari, unitevi, erano in Roxette e lo sono, eh. Roxette, estate 1991, anche loro nei jukebox di cui parlavamo proprio la scorsa settimana in un sogno di mezz'estate. Amici, quante volte avete pensato, lo so, questi sbarchi, altro che sbarchi in Normandia, ma questi sbarchi, ma perché non stanno a casa loro? Ma da dove arriva tutto ciò? Sapete che arriva dagli anni 90? Eh sì, avete capito perfettamente. Quando si pensava si stava meglio, quando si stava peggio? Sicuramente sì, perché semplicemente eravamo più giovani e quindi avevi meno problemi, meno responsabilità, ovviamente nel periodo dell'adolescenza e nel periodo ovviamente più fanciullesco, anche delle scuole se volete, ecco. C'è qualcuno, ciao Simone, avevo finito le superiori nel lontano 1991, c'è Pamela che scrive: Simone, grazie per queste belle note, grazie per riportarci in queste estate meravigliose come ogni anno, vedi, siamo partiti da lontano dagli anni 60, ragazzi, e farei un excursus, non voglio essere ripetitivo, non è semplice. Comunque, per tutti quelli che pensano che comunque gli sbarchi dei stranieri extracomunitari, ma che problema è lo sbarco della nave Flora, era l'8 agosto nel porto di Bari, attraccarono, pensate, questa nave con a bordo 20.000 persone in fuga dal collasso del regime comunista albanese. Le immagini della nuova Stracolma, meravigliosamente Stracolma, e del successo ammassando del migranti nello studio delle città rimanendo una ferita e un simbolo indelebile della storia dell'immagine dell'Italia. La colonna sonora dell'estate sulle spiagge italiane, ovviamente, Jeff Gold, quella che abbiamo ascoltato al Festival Trionfa, Marco Masini con Malinconia, del lontano 91, ma è dominata dalla radio. Ci sono anche Red On, siamo solo all'immenso vuoto che c'è, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, tra l'altro lo troveremo tra poco in scaletta, ecco. L'estate del 1999, mentre la geopolitica ovviamente trova la cultura e la massa gettava le basi, appunto, gli anni 90, la nascita del World Wide Press, avete capito perfettamente, il 6 agosto, passa quasi inosservato l'epoca, ma il 6 agosto l'informatico, Tim Rosen, il primo sito web della storia, il WWE, il mondo digitale era appena nato. Quindi dobbiamo proprio al 1991, al ricercatore, il WWE. E questi siamo noi, è un po' la storia che stiamo facendo, vivendo anche a livello musicale, che ci riporta a quelle meravigliose estate 1991.

Emanuela, tra l'altro anche lei è una figlia degli anni 90, Simone, ma negli anni 90 si suonava, si suonava, sì. Poi vabbè, dagli Astralizza arrivano dagli anni 80, però questo era il loro singolo dell'estate, comunque dell'anno 1991, si suonava. L'autotune c'era, non fatevi fregare dal fatto che l'autotune è arrivato nell'estate o comunque nel 2000, no. C'è sempre stato, diciamo che era un po' strausato, possiamo dirlo, ecco. Lasciamo stare anche della creazione della musica dell'intelligenza artificiale che permette a tutti comunque di divertirsi con essa. E c'è Filippo che scrive: Simone, meno male che riascoltare questi pezzi musicali. E lui fa una battuta veramente molto interessante, dice: adesso in pochi sanno cantare, perché appunto c'è l'autotune. Guarda, ecco, appunto, dicevamo, va saputo usare, ovviamente, poi ognuno ha il suo stile musicale. E la musica è cambiata, ovviamente è un po' come il modo di parlare noi a livello radiofonico. Io quante volte ve lo dico, l'ho sognato di fare questo mestiere. Era un modo, diciamo, un'alchimia un po' differente rispetto all'attualità. Pensate che questo pezzo musicale, appunto, dei Dire Straits, loro ci hanno abituati a grandi pezzi musicali, a grandi emozioni, grandi testi, ma anche ad una veramente lunghezza dei loro pezzi musicali, 6 minuti e 48 secondi. Pensate un po'. Amici, ci sentiamo ovviamente tra pochissimo, noi ci prendiamo la nostra ultima pausa. Siamo nell'estate 1991, in un sogno di mezz'estate.

crescere non è mai stata una cosa semplice, lo sappiamo chi è che ha pensato che lo fosse. Sono annegato, le mie foglie sono cadute, mi sono bruciato e i miei rami si sono spezzati. A volte mi sento persino come se non fiorisco mai più. Ed è il che succede, è la magia, perché no, non è vera magia, sono io con la mia natura così viva che ho coraggio, con piccoli germogli che nascono e steli che crescono con le mie foglie che generano. Oggi vedo che quanto ho creduto che non c'è più terra per me, trovo sempre quel posto fertile nel mondo che mi accoglie con amore. Oggi vedo che sono la vita stessa, voglio crescere, voglio fiorire, perché crescere è proprio una fioritura meravigliosa della nostra vita e a volte ci spaventa. A volte non hai bisogno di avere tutto sotto controllo, ma imparare a fidarti e a fidarti del momento, di quello che stai vivendo. Quando lasci andare un bisogno e il bisogno di controllare, scopri una calma che ti guida. Non tutto si risolve con la forza. Ci sono processi che si ordinano da soli. Mi permetti di fiorire, fidati di quello che stai vivendo. Il tuo cammino si sta allineando, lo fa, seppur lentamente. Due modi ci sono per non soffrire, lo sai? Il primo riesce, facile, a molti, accettare l'inferno. L'inferno è diventare parte fino al punto di non vedere più il nostro essere. Il secondo è rischioso ed esige attenzione. Sì, un'attenzione perfetta e apprendimento costante. Cercare di saper riconoscere chi e cosa siamo in mezzo all'inferno. Non è l'inferno, è farlo durare e dargli spazio. Il mondo è come un libro e chi non viaggia ne legge solo una pagina, rimarrà nel suo vivere, perché il segreto è imparare ad usare il piacere e il dolore invece che lasciarci usare dai nostri piaceri effimeri. È proprio questo il senso. Altrimenti sarà la vita a controllare noi e seguirò sempre solo che il mio cuore. Rendere al mio cervello e lo impiegherò con il calore dell'anima fra questi petali fioriti di questa nuova estate. L'anima non ha paura, l'anima è alla ricerca di tempi così epici, perché è muovere l'energia attraverso il caos, è davvero la mano del maestro, ed in questa essa che cerca Radinav, un sogno di mezza estate. 91

0: 10 anni fa inviarono una macchina dal futuro per uccidere Sarah Connor. Ma fallirono. Ora hanno un nuovo bersaglio. Il futuro capo della resistenza. Uno è programmato per distruggere. L'altro è programmato per proteggere. L'avete riconosciuto?
1: Terminator 2, il giorno del giudizio. Sei terminato. Mamma mia ragazze, che movie streaming. Mamma mia.
2: Basta la vista, piccolo. Giuro solennemente che non ucciderò nessuno.
0: Terminator 2.
1: In cima ai botteghini, nel blockbuster, tra l'altro, perché adesso c'è il cinema, lo streaming. Però prima al cinema ci si andava di più, adesso con l'overdose delle piattaforme televisive e tutto ciò che ne consegue, era il trailer ufficiale. Perché nelle sale americane, subito dopo quelle italiane, gli effetti sonori e anche gli effetti speciali di CGL sconvolgono il pubblico e diventa un fenomeno. Ma c'è anche l'attesa del Grinch. Allora, proprio alla fine di quell'estate, ad agosto, passando alla musica, Nirvana giorno il video dei Small Like To Me Spirit, il singolo uscirà poi a settembre. L'estate del 91 è l'ultimo momento di questa prima che il rock alternativo travolgeva appunto il pianeta. Però c'era anche lo sport, i mondiali di atletica di Tokyo nel 1991, la Formula 1 con un giovane pilota tedesco dal nome Michael Schumacher. Fa il suo debutto assoluto e nella Formula 1 nel Gran Premio di Belgio, e quindi a fine agosto a bordo appunto della sua meravigliosa. E questo fu il grande poi evento del grande pilota. Abbiamo fatto un salto alle comunque sia no nel film del Terminator, ma in questa stagione televisiva che cosa guardavano gli italiani? La bellezza, le bellezze al bagno di Canale 5, il furbiscione, la risposta di Fininvest, quindi oggi Mediaset, Giochi senza frontiere, perché Rai 1 andava in onda con quello condotto quest'anno dal Claudio Lippi, e Sabrina Stilio è il classico show estivo ambientato in piscina con sfide acquatiche tra diverse località, ovviamente un successo clamoroso che riempiva le serate estive. Però c'era anche il primo passo, i primi vagiti del TG5, che tra l'altro appunto compie gli anni, e purtroppo dobbiamo dirlo a causa, forse è meglio, della guerra del Golfo. C'era un giovanissimo Chicco Mentana, proprio nell'estate del 91 si stavano gettando le basi per la nascita del TG5, che avrebbe debuttato ufficialmente nel 92. Chicco e la sua squadra stavano già rivoluzionando l'informazione e quindi a livello commerciale, coprendo in diretta i fatti drammatici, eventi internazionali di quei paesi e del mondo. Nel 91, allora ragazzi, di musica c'era il Festival Bar condotto da Gerry Scotti e Susanna Messaggio, era l'appuntamento musicale fisso. Quell'estate in piazza italiani, pensate, cantavano i tormentoni, ovviamente del trionfo della musica pop e della dance. E poi c'erano nella Rai, allora negli studi di Roma Gianni Boncompagni stava preparando le coreografie del cast, quello che sarebbe diventato appunto il fenomeno di costume degli anni 90. Il programma avrebbe debuttato proprio a fine di quell'estate, a settembre del 1991, non è la Rai, con un'Ambra giovanissima tra l'altro, ma non solo lei fu quella che spiccò insieme ad altre, Enrica Bonaccorsi con il Cruciverbone. C'erano anche le serie TV, telefilm, i momenti epici del palinsesto del 91. Ecco, allora c'erano i segreti di Twin Peaks, che ha ucciso Laura Palmer, la prima stagione leggendaria tra l'altro diventò un'ossessione. Chi ha ucciso Laura Palmer? Fininvest ci aveva veramente, posso dire, ubriacati, perché ogni uscita che ha ucciso Laura Palmer. Poi ci ascoltiamo anche, se volete, la track. Durante l'estate si replicavano nel dominio delle discussioni, degli appuntamenti, dei trailer. C'era Beverly Hills 90210, negli States la Fox decise di trasmettere uno speciale stagionale estivo di Summer Today 1991, e la mostra la trasformò in una serie, in un mega cult. ora disponibile anche in Sky, ma c'erano i Robinson, la famiglia Robinson, la casa meravigliosa, ma c'era anche Casa Vianello su Canale 5 come i Robinson, perché le situation comedy erano le regine indiscusse del preserale, non c'erano i giochi all'epoca, ma c'era il preserale, c'erano queste serie televisive meravigliose, il Love Boat sarebbe arrivato dopo, le famiglie di quindi Rai 1, le storiche hit e le liti sotto le coperte di Sandra e Raimondo. Che noia, che barba, che noia, Canale 5 offrirono il perfetto così sottofondo comico e rassicurante delle famiglie. Pensate che nel 1991 la TV analogica dominava ancora senza rivali, non esistevano ovviamente lo streaming, gli smartphone, l'appuntamento con la propria serie preferita era fisso, a meno che non lo registravi sulle VHS e si perdeva una puntata, bisognava aspettare le repliche che generalmente andava in onda la notte, vero ragazzi? Ecco, e c'era, ma fatemi leggere il messaggio per favore, New York Police Department, sarebbe arrivato qualche anno dopo, poi ne parleremo durante i prossimi anni, durante le prossime stagioni, ma certo, era mezzanotte, andava in onda tra le 23:30 e la mezzanotte di sabato, io quando tornavo a casa me la guardavo, New York Police Department. Tanto per dire, i tanti ricordi per chi l'ha vissuti e per chi non li ha vissuti, ma ve li stiamo raccontando, e questo è l'estate del 1991.

prima di concludere, concedetecele per favore, almeno di cui abbiamo accennato poco fa, concedeteci un attimo di colonne sonore almeno di due serie televisive che hanno fatto comunque la storia e che sarebbero arrivate poi nel palinsesto di quella successivamente all'estate del 1991 in Fininvest. Li riconoscete perché le abbiamo nominate poco fa. Almeno uno stralcio, almeno della prima, bisogna comunque ascoltarlo. Sentite che sonorità, Twin Peaks, chi ha ucciso Laura Palmer.

sarebbero arrivati più tardi, qualche anno dopo, dalla stessa penna di Tori Spelling. I ragazzi un po' più grandi di Melrose Place, ma da settembre del 1991, dopo gli States, anche da noi arrivavano i ragazzi. Noi avevamo i ragazzi del Muretto, meno prodotto da Rai, una fiction veramente molto interessante per giovani, divenne un successo planetario, però non possiamo veramente non ascoltare uno stralcio anche di essa, Beverly Hills 90210.

Mamma mia, quanti ricordi. È disponibile in streaming, mi dicono, giusto? Perché ne avevamo parlato. Per la nostra testata giornalistica, sì.

La vogliamo usare come sigla per i saluti, eh? Proprio così sul finire, adesso ho mandato un attimo in tilt nel panico i miei registi. Ma sì, dai, se può fa sta cosa. Oh! Fatemi tornare adolescente, avevo 13 anni nel lontano 1991, proprio con il sottofondo della sigla di Beverly Hills 90210, amici radioascoltatori. L'appuntamento di questa settimana di un sogno di mezza estate, il mare sì. Sì, il mare ci vuole, il mare d'inverno, tu dici, va bene. Amici, ci avete invasi, guarda a livello televisivo, per favore me li inquadrate, migliaia e migliaia di like, migliaia e migliaia di messaggi che arrivano come ogni settimana, grazie. Amici, abbiamo usato la sigla di Beverly Hills 90210 per salutarci come sigla finale in tempo zero, un sogno di mezza estate. La settimana prossima andremo a dare uno sguardo anche all'anno e ai grandi successi e alla storia del 1992. Alla settimana prossima, ciao!

0: Guerra in Iran, lo scontro continua nello stretto di Hormuz, forze americane abbattono due droni iraniani, Teheran accusa Washington dello stallo sui negoziati. Ed è allerta in Ucraina per il possibile lancio di missili balistici russi, oggi Zelensky a Londra per l'incontro con Starmer, Macron e Merz in vista del vertice allargato di luglio. Dal suo viaggio apostolico in Spagna il Papa torna a chiedere la pace in Medio Oriente e invoca la via negoziale per l'Ucraina, tra poco la messa a Plaza de Cibeles. Caro carburanti, il governo proroga il taglio delle accise fino al 3 luglio, dimezzato lo sconto sul gasolio, invariato quello sulla benzina, poi si punta a interventi mirati. Amministrative da Agrigento ad Arezzo, sei capoluoghi tornano alle urne per i ballottaggi, incognita Vannacci a Vigevano, si vota per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. 8 indagati per la morte di Gianluca Ibarra Silvera, ucciso a coltellate vicino alla stazione di Milano Certosa. Uno è in fuga, dietro l'omicidio un possibile scambio di persona. Sparatoria di massa negli Stati Uniti durante un festival popolare in Ohio, oltre 10 feriti, per lo più giovanissimi, caccia a uno o più sospetti in fuga. Formula 1, Kimi Antonelli in pole a Monte Carlo, MotoGP in Ungheria, Marc Marquez prima fila e sprint, le gare su Sky al Roland Garros, la finale Zverev.
1: Vedi il trapano che comincia a fare le scintille come sul ferro.
2: Boom, però ormai ero entrato dentro.
3: Prendo la chiodatrice, proprio pesantissima. Finiti i chiodi.
4: Volkswagen Veicoli Commerciali presenta Il Bar del Lunedì. Il video podcast condotto da Paolo Noyes, in cui diamo vita alla più grande terapia di gruppo per artigiani di tutta Italia. Ogni lunedì un nuovo episodio. Ascolta subito Il Bar del Lunedì.
5: Mauri, forse ho preso un tubo!
6: Signore e signori, Sensi in Movimento presenta.
7: Amici sbevazzoni, bentornati su Sensi in Movimento, il canale YouTube sul vino più seguito in Italia. Dove il vino è un piacere, anche se fingete di capirci qualcosa.
8: Se scherza, eh?
7: E infatti oggi voglio affrontare un tema molto particolare. E anche un po' delicato, se vogliamo. Perché oggi non parleremo di vitigni, di cantine, di vini, di denominazioni, di punteggi.
9: Di mercati rionali, di commercio ambulante.

0: il vino. Perché diciamolo chiaramente, quante volte vi è capitato di essere a cena, per esempio, e vedere qualcuno annusare il calice, rotearlo lentamente, fare facce concentrate e meditative, e poi magari sentirlo sproloquiare?
1: Questo quando parla così pagheroso.
2: Giurerei che è un vino isolano. È salino.
1: Oh, vedi che c'aveva ragione che è salino? Sì. Non bevi visto vino, dai. Oh.
0: Bene, e allora andiamo a vedere cosa c'è realmente dietro. Venite con me. Vamos. Ma non prima di avervi ricordato di iscrivervi al canale. Per chi lo fa e poi mi scrive una mail all'indirizzo info@sensimovimento.it, invierò personalmente la mia pubblicazione in formato PDF, le parole del vino, il vocabolario del perfetto sommelier. Utilissimo.
1: Ah, mi stava a scordare.
0: Attenzione oggi, amici sbevazzoni, James Suckling, il guru mondiale della degustazione, certamente tra i tre primi critici enologici del mondo, ha testato pochi giorni fa la Solaria Ionica 59 e le ha assegnato un punteggio clamoroso, 95 centesimi. È successo. Si affianca quindi al punteggio altrettanto stellare, cioè 19 ventesimi, assegnato alla Solaria 59 qualche mese fa da Jenkins Robinson. Le assegnazioni della Solaria Ionica, vino rarissimo, stanno entrando in una nuova fase, la fase finale. Rimangono meno di 600 bottiglie a disposizione, tutte numerate, cippate e firmate. 65 anni di attesa in botti di cemento. Vino perfettamente vivo, appena imbottigliato, vino da meditazione. Come dicevo, a breve le modalità di assegnazione cambieranno. Chi acquista ora entra alle condizioni attuali. Dopo sarà un'altra storia. Se volete esserci, scrivetemi. Premettiamo subito, attenzione! Non sto dicendo che non esistano profumi o gusti nel vino, cioè sensazioni visive, olfattive, gustative. Tutt'altro, esistono, e come, e meno male. Il punto è un altro. Perché molte persone sentono proprio il bisogno di mostrare di capirne di vino e invece non ci capiscono una beata mazza? E soprattutto perché il vino e non altri argomenti di altri settori, per esempio? Perché crea questo meccanismo? Proprio il vino. Perché nessuno, ad esempio, si vergogna di dire «Guarda, lascia stare, non capisco nulla di giardinaggio!» Oppure «Odio la nautica, la filatelia non la sopporto!» Su questi e tanti altri argomenti lo si ammette tranquillamente. Ma con il vino, no! Con il vino molte persone hanno quasi paura di dire «Io non me ne intendo, non ci capisco!» Bene, secondo diversi studi psicologici ed io nella mia personalissima esperienza venticinquennale posso confermare, i casi in cui si verifica questo fenomeno, cioè ne capisco e invece non ne capisco, possono essere prevalentemente due. Primo, quando ci troviamo al cospetto del temutissimo Narcissus arrogantissimus sommelieris. Un esemplare unico nel suo genere, caratterizzato da un'autostima ipertrofica, tanto diffuso quanto esilarante. Lo si riconosce da tipici comportamenti che io definirei inequivocabili. Ad esempio per il vocabolario roboante, ma totalmente inesistente, che usa. Parla spesso del terroir sussurrato, della massa critica vibrante e dell'acidità che fa la spaccata. Termini incomprensibili al 100% dei presenti, anche perché sono termini inventati, creati ad hoc per marcare la distanza fra lui e i bevitori comuni. Ma lo si riconosce anche e soprattutto per i merdoni che pesta, sempre inconsapevolmente. Tipo, preferisco lo Chablis perché non mi piace lo Chardonnay. Oppure gli champagne, se non sono francesi, li riconosco subito perché mi fanno venire acidità di stomaco. Ecco, tragico. Ultimissimo ma inequivocabile tratto, ovviamente il Narcissus arrogantissimo sommelieris non conosce la regola aurea della convivialità e quindi la ignora sistematicamente.
3: A proposito, metto qui sotto il link al video dal titolo L'espertone di vino, pubblicato circa 5 anni fa. Ma tema sempre molto attuale.
0: Due, il secondo caso in cui si ha una consistente e crescente paura nel dimostrare incompetenza con un calice, dipende molto dal contesto in cui ci si trova. Un fattore davvero molto importante, direi decisivo.
4: I bicchieri. 5 calici sfasati sulla sinistra. altri 5.

0: 5 sfasati sulla destra. Da quale parte bere?
1: Se ci fate caso, infatti, questo timore si innesca soprattutto in ambienti e in situazioni importanti.
2: Lei conosce le regole, Fantozzi. Lei sa come deve comportarsi in società, non è vero? Quello che deve fare, quello che non deve fare, vedremo.
1: Qui la tesi è la seguente. Più il contesto diventa esclusivo, più molte persone sentono il bisogno di mostrarsi competenti relativamente al vino. È oggettivamente più raro sentire qualcuno confessare la propria ignoranza sul mondo del vino,
3: cosa peraltro legittimissima,
1: durante per esempio la sagra della Pattona, ad Agnino in Toscana, oppure alla sagra del Porcel a Fiesse nella Bassa Bresciana. Ma perché questo, ci domandiamo, perché succede? Perché il vino, soprattutto negli ultimi decenni, molto spesso è stato raccontato come lusso, come raffinatezza, come cultura, ma anche come esperienza esclusiva, in qualche modo elitaria, superiore. E quindi molte persone pensano che capire di vino significhi essere più colti, essere più sofisticati, essere più intelligenti, più importanti, più fighi. E qui nasce il problema.
3: Se non ne avessimo già abbastanza.
1: Perché il mondo del vino è intriso di un linguaggio molto particolare. E diciamolo, a volte è anche proprio respingente.
3: Ecco perché io regalo il vocabolario del vino a chi si iscrive al canale, per aiutare a tradurre, per aiutare a capire di più.
1: Pensateci un attimo, uno apre per esempio una guida del vino o ascolta un sommelier e iniziano a partire note empireumatiche, sentori terziari, trama tannica, verticalità, tensione gustativa, chiusura balsamica. Cazzo, sembra di leggere un tomo universitario di fisica quantistica. E allora, una persona normale, cioè che non se ne intende, cosa pensa?
4: Ma che sta di a testa di cazzo?
1: E quindi qui molti iniziano a recitare. Proprio perché nessuno vuole sentirsi escluso, inadeguato, inferiore. Soprattutto, e ritorniamo al punto, se si trova in un contesto esclusivo. Ma secondo me il punto più interessante è un altro. Oggi il vino non è più solo un prodotto agricolo, un alimento. Anche un prodotto culturale, se vogliamo, e soprattutto un prodotto edonistico, fonte di piacere, di emozioni sensoriali. Per molte persone il vino è immagine, status, appartenenza. Pensate allo champagne, ne abbiamo già parlato nel video precedente.
3: Metto qui sotto il link in descrizione.
1: Anche se si tratta di uno champagne della Lidl da 17,90€. In questi casi, in certi contesti, la bottiglia diventa un simbolo sociale. Un po' come un orologio costoso, un'auto di lusso, una borsetta super firmata. Ma attenzione, non sto dicendo che sia necessariamente sbagliato. Forse sì però, Ma sto soprattutto dicendo che questo cambia il rapporto con il vino. Perché si beve anche e soprattutto per rappresentarsi, per comunicare qualcosa di sé, per sentirsi parte di un certo tipo di mondo.
3: Evidenziando invece, in questo modo, un'insicurezza personale di fondo piuttosto...
1: E qui arriviamo alla cosa più importante di tutto il video. Cioè, a questo punto dobbiamo farci una domanda molto scomoda. Quante persone amano davvero il vino e quante persone invece amano l'idea di sembrare competenti sul vino? Perché poi in certi contesti il rischio è che il vino diventi una recita, una goffa recita. E peraltro quando succede questo, tra le altre cose si perde quella più bella, l'emozione del bere un vino. Perché un grande vino non dovrebbe servire a farci sentire superiori, colti, fighi, ma dovrebbe farci sentire coinvolti, emozionati, incuriositi, affascinati. Ben diverso. Il vino dovrebbe essere libertà e piacere, non paura di sbagliare.
3: Ma questo è un altro argomento che affronteremo a breve in un prossimo video.
1: E quindi, come sempre, voglio sapere la vostra. Vi è mai capitato di sentirvi inadeguati in un contesto formale davanti a un calice di vino? O di incontrare invece persone che, secondo voi, appartenessero alla categoria del Narcissus Arrogantissimus Sommelieris? Scrivetemelo nei commenti che ne ragioniamo insieme. E soprattutto condividete questo video con quell'amico che, annusando il vino, dice di sentire il terzo taglio del fieno della marca trevigiana.

0: Jake.
1: Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
0: Perché sono simpatico, giusto?
2: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
0: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
2: Buonanotte.
0: Ma siete ancora qui?
2: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it.
4: Salve a tutti, bentornati al bar del lunedì.
5: Questo non è l'entusiasmo da lunedì.
6: Volkswagen Veicoli Commerciali presenta Il Bar del Lunedì, il video podcast condotto da Paolo Noyes, in cui diamo vita alla più grande terapia di gruppo per artigiani di tutta Italia.
7: Alle 12.30 le mani non prendono più gli attrezzi.
8: Buco? Una vampata d'acqua, tu no.
6: Ogni lunedì un nuovo episodio. Ascolta subito Il Bar del Lunedì

0: House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
1: Perché sono simpatico, giusto?
2: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
1: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
2: Buonanotte.
1: Ma siete ancora qui?
2: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it.

0: in questo numero di Turismo Magazine. Estate, 7 italiani su 10 in vacanza, ma pesano crisi e caro prezzi. Famiglie e stranieri trainano l'open air. Mostre, a Catania la tecnologia dialoga con l'arte. Gli italiani si preparano a partire per le vacanze, ma l'entusiasmo è condizionato dalla crisi energetica internazionale, dall'aumento del costo della vita e dall'instabilità geopolitica legata ai conflitti in corso, in particolare in Medio Oriente. Secondo una ricerca dell'Istituto Piepoli, il 70% degli intervistati ha intenzione di viaggiare nei prossimi 4 mesi, ma oltre la metà è ancora incerta a causa del contesto globale instabile. Le principali preoccupazioni riguardano l'aumento dei prezzi di voli, energia, inflazione e la sicurezza dei viaggi. Chi partirà, nel 56% dei casi, resterà in Italia, mentre il 29% sceglierà l'Europa e solo il 9% mete extra UE. Tuttavia, i piani sono spesso cambiati. Molti hanno modificato le proprie scelte, orientandosi verso destinazioni percepite come più sicure o rinunciando all'estero. Sul piano economico il 48% manterrà lo stesso budget del 2025, mentre il 34% prevede una riduzione della spesa per le vacanze. Nonostante le difficoltà, il turismo italiano si conferma centrale e la maggiore propensione verso le mete nazionali viene letta anche come un'opportunità per il settore, che punta su qualità dell'offerta e prezzi sostenibili per intercettare una domanda più prudente, ma ancora desiderosa di viaggiare. Il turismo open air si conferma uno dei segmenti più dinamici del settore. Secondo il Camping Report 2026, le ricerche di campeggi e villaggi in Italia sono aumentate del 34% rispetto al 2025, sostenute soprattutto dalle famiglie e dalla crescente domanda proveniente dall'estero. Il 77% delle ricerche riguarda viaggiatori in partenza con partner e figli. Tra i servizi più richiesti spiccano animazione e baby club, seguiti da strutture pet friendly, piscine e parchi acquatici. Sempre più spesso il camping village viene percepito come una vera e propria family experience, capace di coniugare natura, comfort e intrattenimento. Anche nelle scelte di soggiorno emerge una forte attenzione alla comodità. Bungalow e case mobili raccolgono il 65% delle preferenze, mentre il glamping resta una nicchia, scelta soprattutto per brevi soggiorni immersi nella natura. In forte crescita anche il mercato internazionale, che nel 2026 arriva a rappresentare il 48% delle ricerche totali. Germania, Svizzera, Austria e Paesi Bassi guidano la domanda estera. Sul fronte delle destinazioni, la Liguria conquista il primo posto tra gli italiani, mentre Sardegna, Toscana e Veneto restano le mete preferite dai turisti stranieri.
1: Un confronto tra patrimonio storico, innovazione tecnologica e linguaggi dell'arte per raccontare come il sapere tecnico dell'antichità continui ancora oggi a orientare il futuro dell'ingegneria e della sostenibilità. Dopo le tappe di Roma e Milano, è stato inaugurato oggi al Museo dei Saperi e delle Mirabilia Siciliane dell'Università di Catania Ingenium, sguardi sul passato e sul futuro della tecnologia. Il progetto è promosso da Maire e Fondazione Maire ETS in collaborazione con il Parco Archeologico del Colosseo e con il patrocinio dell'Università di Catania.
2: Questa mostra, che mette assieme le attività svolte da 3 accademie di belle arti italiane, fra cui l'Accademia di Belle Arti di Catania, con la partecipazione dell'Università di Catania, chiaramente vuole mettere a confronto l'ingegneria del passato con l'ingegneria del presente attraverso una mostra fotografica e insomma ricordarci da dove veniamo, capire quello che è stato fatto e valorizzare ovviamente il passato per cercare anche di guardare un futuro che sia sostenibile, credo sia un'opera più che meritoria.
3: Questa è la chiave di lettura nuova per parlare di beni culturali, mettere insieme diverse discipline, diverse competenze umanistiche, scientifiche e tecnologiche. E tutto questo serve per raccontare in nuovo modo i beni culturali e soprattutto per progettare anche interventi di restauro con consapevolezza.
1: Il presidente di Maire, Fabrizio D'Amato, ha sottolineato le opportunità offerte ai giovani siciliani dalle progettualità sviluppate in città attraverso la nuova sede del gruppo.
4: Noi vogliamo essere nel nostro piccolo una speranza, una soluzione per magari qualche giovane che decidesse di intraprendere un'attività nel settore della transizione energetica, dell'ingegnere umanista, come lo definiamo noi, anche ad altre discipline che sono fondamentali per il nostro tempo, per le nostre scelte. Immaginate sull'intelligenza artificiale quanto potrà essere applicata anche nei nostri progetti.
3: Facciamo sistema come istituzioni formative, l'università, ma l'altra università che è l'alta formazione artistica e musicale. Catania ha fatto diventare una proposta, un'idea che viene da Maire, un grande gruppo internazionale che si è inserito nel nostro territorio, la terza sede in Italia, Milano, Roma e Catania, un'idea, un progetto è diventato un progetto nazionale che ha voluto proprio sposare la logica di un sud che chiama il nord per posizionarsi al centro di questa lunghissima penisola.
5: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
6: Perché sono simpatico, giusto?
7: No, perché è la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
6: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
7: Buonanotte.
6: Ma siete ancora qui?
7: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate!
8: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni...

Катюша Руиц presenta Time Machine, la macchina del tempo della musica. Ciao a tutti da Katyusha Ruiz, benvenuti alla 23esima puntata di Time Machine. Cominciamo con la grande energia musicale degli anni 70 e il cantante americano George McRae, conosciuto per la hit del 1974, Rock Your Baby.

da un cantante americano ad un trio pop e soul americano, The Hughes Corporation, formatosi a Santa Monica in California nel 1969 e conosciuti per il singolo Rock the Boat, con cui hanno venduto 2 milioni di copie, anno 1974.

Il gruppo rock inglese degli Ace diventa popolare negli anni 70 grazie al grande successo del loro fortunato e primo singolo dal titolo How Long, che raggiunge il primo posto delle classifiche inglesi e americane nell'anno 1974.

Il gruppo new wave britannico The Human League, con la loro hit Don't You Want Me, riscuote un grande successo commerciale nel 1981 e raggiunge la prima posizione in classifica in molti paesi nel mondo come Regno Unito, Stati Uniti, Norvegia e Nuova Zelanda.

Colonna sonora del film Due vite in gioco, Against All Odds, diviene uno dei brani di maggiore successo del cantante britannico Phil Collins, vincendo anche il Grammy Award per la migliore interpretazione vocale maschile e una nomination agli Oscar come miglior.

State ascoltando Time Machine in compagnia di Katiuscia Ruiz. Melanie C, ex componente delle Spice Girls, esce con il suo album solista Northern Star ed il singolo Never Be The Same Again e debutta direttamente alla posizione numero 1 della classifica britannica dei singoli nell'anno 2000.

Ultimo brano di quest'oggi, quello della cantante britannica Jessie J, Price Tag, in featuring col rapper B.O.B., uno dei singoli più venduti nel Regno Unito nell'anno 2011.

Finisce qui la 23ª puntata di Time Machine. Vi lascio con l'ascolto della sigla Eldorado, Katyusha Ruiz featuring Steve Zerbi Sound, disponibile su tutti i digital stores del mondo. Per info e acquisto sui miei CD Chiero il Sol, Mirame e Dame Tuo Amor, potete collegarvi al mio sito ufficiale www.katyusharuiz.com e scrivere una mail nell'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Time Machine da Katyusha Ruiz.

Tutti i lunedì alle 21. Let's go to the music. Classifica Top 20. Le 20 canzoni più cliccate e scaricate sul web. Conducono Max Fuochi e Silvia Dini. Music Direction.

face it on you. Yeah, Spraxy yourself. Infatti è questo, Spraxy yourself. Joey Panther. Allora, ben arrivati, un'altra puntata del Vintage Club, tutto quanto fatto con il vinile house. Col vinile, dove ci ha detto l'house? Una cazzata via, perché la devo dire, no? Vuoi che non dica una minchiata all'inizio? Certo, certo. Un ringraziamento in partenza va a chi guiderà la parte tecnica. Pulisci, pulisci, vai, vai con la spugnettina, vai, pulisci, pulisci il vinile, vai, vai, vai, vai. E guarda, dance your dance, la musica. Là. Sei cattivo però. Lo prendo in giro, lui che fa? Mette il lentone, fa vivi. Lo sa che certi brani mi prendono il cuore. Partiamo, Vintage Club.

Ma voi dovete pensare, Falling in Love with You. Ok, chi potrebbe essere? Vabbè, insomma, queste voci. Le voci black si assomigliano, stavo dicendo una stupidaggine. Però insomma, le voci femminili black sono un assetto meraviglioso. Pensate, questi sono gli Chic. Gli Chic, dovete dire, voi dite, gli Chic, ma quali? Quelli dei The Freak? È vero, è proprio loro, i funkettari micidiali degli anni 70-80.

di musica, a noi piace moltissimo. Oggi hanno deciso dalla parte di là del vetro di mantenere. Continuate con questo anno? Brian, scusami. Sì, ok. Mantenete con questo brano quanto questo anno, oppure andiamo a spulciare qualcos'altro in giro per. Andremo a spulciare qualcos'altro in giro per il mondo. E là, e là, e là. Mi dice in cuffia il ragazzaccio che questo l'ho trovato in un mercatino. E pensate che è un vinile, ma è un 45 giri. Senti. Ma c'è la copertina? La copertina? Ah no, era nella bustina bianca. Succede, si sciupano poi. Danny White, Dance Little.

My Music. Si può sapere che album è di questa Eddie Drennan? Ah no? Perché? Anche questo 45 giri, allora, ma in effetti io lo sapevo. Allora, fatto Man Bassa in un mercatino a Parma, se non vado errato, in quella città meravigliosa, perché ogni tanto andiamo a Parma, ma non per andare a cercare dischi, ma per andare a mangiare. A Parma si mangia bene, ve lo dico io. Ve lo dico io, come in tutta Italia, chiaramente. Ma noi andiamo perché amiamo poi il culatello tagliato fine, sai, sul pane caldo. Lo so che voi in questo momento qua, questo fa venire a mangiare, la voglia di mangiare. No, siamo andati ad una fiera campionaria, noi amiamo molto l'antiquariato, io e Brian, e c'era un mercatino dove giriamo l'angolo e sentiamo musica, perché c'era musica sottofondo, e tutti i vinili, 45. È stato lì 4 ore. È vero. Però ha portato via delle cose meravigliose. Tutte 45 giri, perché questo signore qua, molto gentile, il signore Ermanno, che lo salutiamo, con la bancarella dei vinili, 45 giri, aveva di quelle cose eccezionali. A un certo punto ho detto: signor Ermanno, portiamo via tutto, quant'è che vuole, no? E oggi faremo il giro di tutti i 45 giri, perché lui aveva solo 45 giri, ve l'ho già detto, sì, l'ho già detto. Aveva soltanto i 45 giri, ne abbiamo portati via tantissimi, spendendo poco e nulla. In mezzo a questa mambassa di dischi abbiamo trovato, anzi Brian ha trovato delle cose meravigliose. Questa no però, anche questo? Sì, vabbè, ma questo si conosce benissimo. Dear Warwick, Deja Vu.

Sai, ho avuto un déjà vu. Cioè un qualcosa che ho già sapete cos'è il déjà vu, no? È praticamente quella cosa che ti sta succedendo in quel momento, ma ti ricordi di averla già fatta, capito? Love you. Questo lo trovavate anche all'interno di un album meraviglioso di Diary, che è Piano. Oi, ma io sono anziano che mi sbatti così. Dal disco 54 Coco Motion, è il Coco, che non è quel.

che non è questo. Questo è un Avi Collection del disco 54 di Studio 54. Anche questo 77. La parte B di Eddie Drennan. Ma è fantastico.

abitudini degli anni 70 di fare i brani di... Allora, ci siamo degustati 7 minuti, però ne abbiamo ancora 4 che io naturalmente non usufruirò, visto che è considerato, ma dai, 11 minuti di un brano, ma a quei tempi là erano pazzi, però erano talmente bravi, ma quanto erano bravi, mamma mia, mamma mia. Eh no, anche perché poi se tu continui ad ascoltarlo, lo ascolti, capisci? Non ti stufa, tu vai avanti tranquillamente e ti diverti in maniera adeguatissima. Quando tagli così e mi arriva questo funky, io te voglio bene, guarda. Come on down, bug people, book people, come on down. David Williams a Vintage Club.

Williams, semplicemente all'interno del Vintage Club, diciamo, vi stiamo viziando con delle cose meravigliose, con dei brani che voi sicuramente non potete ascoltare altrove, perché non si trovano neanche su YouTube. Perché qui sono vinili, no, e tanti magari su YouTube si possono anche trovare, perché l'hanno riversati sicuramente in digitali, ma sentire lo scricchiolio del vinile non è da tutti.

What's your name? Let me guess.

Mamma mia, che atmosfera che vi abbiamo fatto, ragazzi. Ma dove ascoltate? A parte questo che Chuck Mangione con Feel So Good. E anche questo, l'album, hai scelto questo dall'album. Ok, perfetto. Vi saluto, vi bacio e vi abbraccio. Finisce qua il Vintage Club. Vi salutiamo io e il disgraziato alla parte opposta, cioè Brian Bellet, con questo Dance With

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: In fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Lo so, fumare a letto è un brutto vizio.

L'Italia è appena quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che

0: La mia questione, i rapper, benissimo, può lavorare.
1: La consegna ce l'abbiamo?

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Così è Cos'ha Radio Show, vi raggiunge anche oggi per tenervi compagnia per quest'ora che passerà.
1: Siamo qui, ciao!
0: Ciao Teo e ciao anch'io. A tutti i nostri ascoltatori!
1: Ci sono anch'io, come state ragazzi? Buona settimana, come sta trascorrendo la vostra giornata? Nostra abbastanza
0: dai,
1: bene,
0: direi sì, dai, non ci possiamo lamentare.
1: Siamo ancora qui con voi e fra poco iniziamo con un puntatone molto frizzantino, molto estivo, giusto?
0: Esatto, a fra pochissimo!

0: Signore e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà?
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
0: Così e Cosà Radio Show, io sono Stella, qui con me c'è Teo e parte questa nostra puntata molto estiva,
1: molto
0: come
1: estiva.
0: Dicevamo
1: dai,
0: prima.
1: Dai ragazzi, ormai siamo già nella seconda settimana di giugno, le scuole sono finite, iniziano i primi weekend al mare, chi va in vacanza con i nonni e tutte queste robe, chi va a farsi weekend a Jesolo,
0: esatto,
1: chi va a farsi weekend a Rimini, chi va a farsi weekend a Riccione. E noi siamo
0: ma noi dove andiamo
1: radio
0: a fare il weekend?
1: Noi sempre
0: noi qua
1: in radio.
0: Assolutamente. Noi weekendiamo in radio.
1: Esatto. Allora ragazzi, fra poco iniziamo. Adesso partiamo subito con un pezzo anni 2000
0: bravo.
1: Catapulta direttamente in puntata. Miranda, vamos a la playa. A mí me gusta bailar. El ritmo de la noche.

0: Così cos'è Radio Show? Io sono Stella, qui con me c'è Teo e oggi abbiamo pensato di farvi fare un giro,
1: un viaggio
0: sensoriale, chiamiamolo così, sensoriale.
1: E questo è un esperimento, perché lo facciamo dalla radio, senza vedervi, senza potervi parlare vis-à-vis. E
0: bravo.
1: Quindi è una cosa molto particolare, perché allora abbiamo detto seconda settimana di giugno, le scuole sono finite, iniziano i primi transfer verso le località di villeggiatura, mare, montagna, eccetera.
0: Ma comunque inizia ufficialmente
1: l'estate.
0: Allora, cioè la parte vacanziera dell'estate.
1: Ecco, da calendario è settimana prossima, ma l'estate inizia quando le scuole sono finite.
0: È vero.
1: Perché c'è meno traffico in città.
0: Perché c'è meno traffico in città, lo possiamo dire. E perché i nonni si portano via i nipoti.
1: Ecco, esattamente. E tutte le famiglie respirano, no? Mamma e papà prendono un po' di
0: fiato. Esatto, esattamente. Tranne noi, cioè tranne me, che ho gli esami di terza media quest'anno.
1: Tu hai gli esami di terza
0: media. È ovvio che li ho io gli esami di terza media.
1: Pensavo avessi fatto il bello nei superiori.
0: No, io sono partita molto tardi.
1: Sei in ritardo.
0: Sì.
1: Tra l'altro, allora, di questa cosa però possiamo dire un aneddoto.
0: Dai, vai.
1: Ecco, che tutti i nonni portano in vacanza i ragazzi,
0: certo,
1: i nipotini, no? Invece Stella ha portato in vacanza sua mamma e poi lei è tornata indietro.
0: Andata a depositare la madre.
1: Esatto, l'ha portata in un posto bellissimo, tra l'altro, in Puglia, no?
0: Esatto.
1: E però lei non ha usufruito neanche di un'ora di vacanza.
0: Ma va, io ho fatto in tempo ad andare e tornare. Cioè, sono partita il mercoledì e sono tornata il giovedì.
1: È arrivata alla stazione, gli hanno timbrato il pacco, prego, lei può tornare.
0: Esatto. E mi

0: Hai pensato al rumore del ghiaccio dei bicchieri?
1: Bellissimo, chiudi gli occhi e senti il ghiaccio che si muove.
0: Assolutamente sì. Allora ragazzi, torniamo tra pochissimo da voi e continuiamo con questo bellissimo argomento sui rumori dell'estate.

0: Così è Cos'ha Radio Show, siamo qui con voi e volevamo, come abbiamo anticipato prima, portarvi con gli occhi chiusi,
1: esatto,
0: in questa
1: nell'estate
0: per sentire quali sono i rumori estivi
1: che voi,
0: e vi sfidiamo proprio a farlo.
1: Perché voi sicuramente adesso ve li diciamo, voi non ci avrete mai pensato, ma direte: osti, hanno ragione.
0: Per esempio, quando sei al mare, ti addormenti sull'asciugamano.
1: Sì.
0: Quali sono i rumori che senti?
1: I gabbiani,
0: le onde, e poi senti
1: i racchettoni. Io li ammazzerei.
0: Lo so, è per quello che l'ho detto.
1: Li ammazzerei. Sì. Oppure, ragazzi, per chi può, il motorino la sera. Cioè, avete
0: grande.
1: Mai pensato che d'estate, sì, quando siete in casa, vero, con le finestre aperte, sentite spesso sfrecciare gli scooter,
0: i motorini,
1: le compagnie, le dei ragazzi?
0: È vero, bellissimo. Ma non solo, una cosa che questa qui secondo me è dei tempi che furono, perché
1: sì,
0: adesso tutti abbiamo il condizionatore.
1: È vero.
0: Ma una volta che non
1: con
0: avevamo il condizionatore e tenevamo le finestre aperte, c'era il ventilatore di notte, quindi le pale del ventilatore. Bravissimo.
1: Così. E ce n'è uno che è proprio questo, però lo sposo io, che è, ad esempio, e mi ricorda i tempi in cui andavo giusto appunto con i miei nonni al mare l'estate, era lo sfrecciare delle auto quando sei fermo all'autogrill. Avete mai fatto caso?
0: Sì,
1: a me quella cosa lì mi ricorda
0: le vacanze, quando raggiungi la meta delle vacanze, è
1: assolutamente
0: vero.
1: Sì. Oppure ce n'è un altro, che questo è anche mio, che è il rumore delle bestemmie che tiri quando sei in coda. Ecco, questo è tipicamente mio.
0: Le sette ore di coda.
1: Che adesso diciamo, noi siamo di Milano, quindi
0: esatto,
1: ogni volta che dobbiamo uscire dalla città per andare da qualche parte, non lo so, dobbiamo andare in Riviera Romagnola, va bene, ci vogliono 3 ore, bene, di cui 1.5 solo per uscire da Milano e tutto il resto per l'autostrada.
0: Ma è vero.
1: E al contrario,
0: noi
1: anche
0: in realtà
1: a
0: partiamo alle 7 di casa, ma riusciamo a prendere l'autostrada solo alle 8:30.
1: Esatto, se va bene,
0: ma perché ci sono stati dei giorni in cui siamo riusciti anche più tardi.
1: Ma anche il ritorno, tu dici: allora, a che ora partiamo? Partiamo alle 5, 3 ore, siamo a Milano, andiamo a cena. E no, perché tu devi contare che ci sono le 2 ore per arrivare al casello, poi ci sono le 7 ore per attraversare la
0: tangenziale. E poi diventa: non andiamo a cena, ma diciamo che all'uscita di Agrate c'è,
1: esatto,
0: il Burger King.
1: C'è il Burger King, andiamo al Burger King. Va bene, allora dai, diteci, però effettivamente anche voi, partecipate anche voi e fateci sapere quali sono i vostri rumori dell'estate, se ne avete percepito anche voi qualcuno che ci siamo dimenticati di dire, o se avete degli aneddoti personali riguardanti questo argomento. A diretta @cosiecosa.com. Wow.

0: a diretta@cosiecosa.com potete scriverci quali sono i suoni che vi fanno capire che ufficialmente è estate.
1: Esatto.
0: Perché di questo stavamo proprio
1: Assolutamente
0: parlando. Quali sono quei suoni che sono che identificano l'estate?
1: Ecco ragazzi, ma non musiche, o non canzoni, o non
0: proprio i suoni. Cioè,
1: suoni.
0: Dovete chiudere gli occhi e cercare di ricordarvi cosa vi ricorda l'estate.

0: Lana Del Rey con Summertime Sadness è qui con noi a Così e Cos'ha Radio Show.
1: È qui con noi, ciao Lana, come stai? Molto bene, grazie. Non so,
0: ma io non spero dove parla così, no, ha una voce molto più sottile, soave. Io sono andata al suo concerto.
1: È vero, è vero.
0: No, dai, ha una voce molto più soave. E partiamo con i vostri messaggi che ovviamente ci sono arrivati, ne sono arrivati tantissimi.
1: Eh beh sì, ormai ci volete un sacco di bene.
0: È vero, infatti, è vero.
1: Aruba mi ha chiesto l'upgrade di spazio posta perché non ci sta più roba. Quindi ragazzi, io ve lo dico, mi tocca pagare di più l'upgrade. Quindi scriveteci, ma moderatamente. No, sta scherzando.
0: A lui piace sempre dire queste cose, ma non è vero, scriveteci più che potete. Allora, Martina da Bologna, vedi che come me, dice, le cicale alle 3 del pomeriggio, appena le sento mi sembra di essere già in vacanza. È vero. Mi ricordo proprio di questi momenti che passavo in campagna dai miei nonni, quando sull'amaca mi addormentavo alle 3 di pomeriggio e si sentivano le cicale.
1: Anche a me ricorda tantissimo le mie vacanze adolescenziali, quando ero in riviera con i nonni e prima di arrivare alla spiaggia c'era una grandissima pineta.
0: Dai,
1: e lì è quando
0: grande.
1: C'era sempre questo rumore di cicale.
0: Luca di Bari dice, il rumore del ghiaccio nel bicchiere dell'aperitivo.
1: Visto, l'abbiamo detto anche noi
0: l'abbiamo
1: prima.
0: Detto anche noi.
1: E poi abbiamo Giulia, nostra conterranea da Milano, le Infradito che fanno chap chap sul lungomare.
0: Dai, bellissimo. Sì. Stefano di Verona invece, vedi, anche lui dice, il ventilatore è acceso tutta la notte con quel rumore tipo elicottero.
1: Oh, bello. Oppure, eccolo qui, Sara scrive, il camioncino dei gelati che arriva in spiaggia.
0: Tra l'altro
1: a volte hanno anche le musichette, no?
0: Sì, è Cocco Bello.
1: È Cocco Bello.
0: Dai, Cocco Bello ci sta. Ecco, questa non l'avevamo pensata, ma in effetti ci sta. Andrea da Torino dice, la zanzara nell'orecchio alle 2 di notte.
1: No, veramente.
0: Quella che poi ti senti costretto ad alzarti e col cuscino continuare a pestarla, con la ciabatta, con tutto.
1: È vero, sì. Gabriele, le partite a racchettoni in spiaggia, come diceva prima,
0: vedi?
1: Stella, che fanno quel classico rumore della battuta della pallina sulla racchetta, bella.
0: I bambini, io potrei aggiungere, i bambini che piangono in spiaggia perché sono stanchi, perché il mare innervosisce.
1: Allora, quello è vero, però quello lì è un rumore fastidioso per gli altri.
0: Però è un rumore comunque che ti ricorda estate.
1: È vero, sì.
0: Silvia, è anche questo, il temporale estivo improvviso dopo una giornata cardissima.
1: Oh.
0: Quindi cosa? I tuoni che arrivano.
1: È bello, sì.
0: Che
1: sì,
0: allora, devo dire, sono belli da sentire quando sei in casa, perché ultimamente i temporali sono molto devastanti. Quindi, ma...
1: E io ne aggiungo uno.
0: Vai.
1: In estate, vabbè, iniziano già dalla tarda primavera. Comunque, ad ogni ora del giorno voi sentite dei giardinieri che falciano prati, giardini, siepi.
0: È vero,
1: e quello è un altro rumore dell'estate che secondo me è anche un pelino fastidioso, però vabbè.
0: Sì, è vero. Allora, anche perché ragazzi, iniziano le 6 del mattino.
1: Esatto, esattamente. Allora ragazzi, se volete continuare a scriverci, diretta @cosiecosa.com.

0: Cože Koza Radio Show.
1: Così è Cos'ha Radio Show ed è arrivato il momento della Vita le Bella, il nostro comedy dove tentiamo di strapparvi una risata. Oggi però diamo spazio a un barzellettiere fenomenale che è diventato viralissimo, lui Romano, proprio Romano Verace, e lui è Geppo. Quindi adesso la regia ci manda tre barzellette di Geppo, una dietro l'altra. Ci siamo, Stella?
2: Un ragazzo va a trovare il nonno 85enne in una casa di riposo. Non appena arriva là si mette seduto e fa: nonno, come stai? Bene, bello de nonno. Senti, ti trattano bene? Sì, sì, sono tutti gentili, pure le infermiere. Ho capito, senti, ma mangi bene? Sì, sì, sì, pensa che tutte le sere, prima di dormire, ci portano una bella tazza di cioccolato caldo con dei biscotti e poi una bella pasticca di Viagra. Tant'è che il nipote fa: aspetta un attimo qua, nonno. Si alza e comincia a cercare qualcuno, incontra un medico. Mi scusi, dottore, ma che succede qui dentro? Ma mi ha detto mio nonno che tutte le sere date una pasticca di Viagra. Ma questa è gente di 85 anni. Allora il dottore fa: guardi, funziona proprio così. Dopo avergli fatto svolgere le attività pomeridiane, portiamo a tutti una bella tazza di cioccolato caldo con dei biscotti, perché li aiuta a rilassarsi e a prendere sonno meglio. E dormono quasi 9 ore a notte. Ho capito, dottore, mi scusi, ma la pasticca di Viagra? Il Viagra impedisce a loro di rotolare giù dal letto. È venerdì sera, all'interno di un ristorante ci sta un po' di gente a mangiare, no? A un certo punto c'è una tavolata dei ragazzi e uno verso la fine della cena esordisce e fa così: ah regà, vedo una barzelletta sui carabinieri da paura. Al tavolo accanto ci stanno tre, no? Uno si gira e fa così: ragazzo, io sono un carabiniere, ecco, e vede il mio collega qui accanto, questo enorme? È un carabiniere anche lui. E vede quell'altro invece che si è alzato e è andato in bagno? Anche lui è un mio collega, è un altro carabiniere. Allora? Vuole comunque raccontarla sta barzelletta? Il ragazzo si guarda e fa così: no, no, me la da raccontarla tre volte. Siamo a Roma. C'è un ragazzo che c'ha un amico che è una brava persona, ma è troppo volgare, dice sempre troppe parolacce. E allora sta cosa un po' lo vincola, no? Ma una sera però c'hanno una festa e lui deve portarsi questo amico. Allora lo chiama dalla parte e fa: senti, Giovanni, mi raccomando, stasera andiamo a una festa, eh? Ci stanno un sacco di belle ragazze, un sacco di situazioni carine, cerca di essere il meno volgare possibile, sii educato. Fa: no, guarda, amato, giuro, sarò tranquillissimo. Ma durante sta festa bevono, scherzano e ridono. A un certo punto incontrano due ragazze e cominciano a fargli la corte. Quello più educato si avvicina e fa: ciao ragazze, possiamo offrirvi qualcosa da bere? Insomma, se fa così, dicono: va bene, ma vi fate andare a ballare? Allora fa: sì, sì, sì, però prima dobbiamo andare in bagno. Allora si mette in mezzo all'amico suo e fa: sì, pure noi dobbiamo andare in bagno. Allora fa: che dovete andare a fare? Fa una ragazza, e questo per essere educato fa: dobbiamo andare a pissiare. Allora una delle ragazze fa: ah, con due S? Si mette in mezzo a Giovanni, fa: no, con sto cazzo.

0: Così è cos'ha Radio Show, siamo di nuovo on air, come dicono i professionisti, perché io e Stella siamo due professionisti, no? Più o meno.
1: Vabbè, dai, più o meno.
0: Ci proviamo.
1: Facciamo finta di essere professionisti.
0: Ci proviamo. Allora, stavamo parlando di estate, dei rumori che segnano l'estate, che contraddistinguono l'estate, e fra poco torniamo a parlare ancora di estate, ma da un altro punto di vista.
1: Esatto.
0: 883, la lunga estate caldissima.

0: Così è Cos'ha Radio Show. E qui con noi ci sono stati gli 883.
1: Grandissimi. Ragazzi, gli 883 fanno estate.
0: Fanno estate, soprattutto per quelli come noi che hanno vissuto la loro adolescenza tutte le estati con gli 883.
1: E noi parliamo dall'alto dei nostri 42 e si può dire
0: 50. Ma sì, si può dire, perché l'altro giorno sono andata a fare un'esperienza bellissima.
1: Sì.
0: Giusto per parlare di estate.
1: Sì.
0: Sono andata a fare in profumoteca.
1: Oh,
0: sono andata a creare
1: bello.
0: Il mio profumo.
1: Ma fantastico.
0: E il ragazzo della profumoteca mi ha dato 43 anni.
1: Oh, ragazzi, è fantastico, fantastico.
0: Questa è la cosa più fantastica che mi è successa, che mi hanno dato 43 anni.
1: Che poi i ragazzi del giorno d'oggi magari non hanno la percezione degli 883 come ce l'abbiamo
0: noi.
1: No,
0: certo che no.
1: Però effettivamente, se vi fidate, noi vi diciamo che gli 883 sono stati il colonna sonora di molte
0: estati.
1: Sì.
0: Ma per riagganciarci a quello che dicevamo prima dei rumori estivi, noi abbiamo trovato anche delle cose che succedono solo d'estate.
1: È vero.
0: Per esempio, se prendete un aereo,
1: ecco, questa è va bene.
0: E quando atterrate si fa l'applauso all'atterraggio
1: al pilota
0: perché è riuscito a farvi atterrare.
1: Ecco, esatto, perché lui lo fa. È come prendere il pullman e a ogni fermata applaudire l'autista del pullman.
0: Io domani prenderò il pullman e lo farò per vedere cosa succede. Secondo me mi legano e mi portano al manicomio.
1: Però, e allora posso dire, c'è una distinzione di questa cosa.
0: Sì.
1: Perché questa cosa succede sui viaggi tendenzialmente affollati di ragazzi che vanno verso le mete, Ibiza, Mykonos,
0: sì, certo,
1: eccetera. Perché io sono andato in Sardegna su un volo normalissimo con tutta la gente, voto fighetta, tutti così, non si applaude.
0: È vero. Io tornando dalla Sicilia, invece, dopo il viaggio della fortuna, in realtà hanno applaudito.
1: Vedi.
0: E idem da Barcellona.
1: Ecco,
0: quando sono tornata da Barcellona con due piloti in aereo, due piloti. L'abbiamo fatto l'applauso perché siamo partiti e siamo arrivati a Milano dopo ben 6 ore.
1: Un viaggio di un certo livello.
0: Esatto. Quindi lì ci voleva l'applauso.
1: C'è un'altra cosa che fa molto, molto, che succede solo d'estate, è quando vai al supermercato e trovi tutte le persone in infradito. Soprattutto, ragazzi, nei supermercati di zona mare, no?
0: Tipo, sì, è vero.
1: Sono i famosissimi, ci sono le CRAI, su tutti quei.
0: Sì.
1: E tutti vanno dentro in costume, canottiera e infradito a fare la spesa per il pranzo veloce.
0: Poi c'è questa cosa che ve la dico perché è così, non me ne voglia il mio vicino, ma il vicino che fa grigliare ogni sera.
1: Oh,
0: io ho il vicino, ragazzi, il dirimpettaio che fa grigliare ogni sera, e il vicino che ogni domenica parte alle 8 con la griglia e finisce alle 8 di sera.
1: E questo non è solo una cosa che succede, quindi che vedi, ma senti anche col naso, e quindi è forse anche peggio, no?
0: Ma c'è un altro giochino che potete fare, vi invito a farlo.
1: Vai.
0: E magari fatecelo sapere.
1: Sì,
0: quello che succedeva d'estate quando eravate bambini e quello che succede ora.

0: Così è cos'ha Radio Show, e anche oggi siamo arrivati al momento delle good vibes, delle vibrazioni positive. Prima abbiamo parlato dei rumori dell'estate, giusto? E io esatto. ho detto che ci sono un classico dei rumori, quello dei giardinieri che trafficano, che tagliano, eccetera. E quindi adesso ci ascoltiamo un clip del nostro amico Raffaele Morelli che parla giusto appunto di giardini, ma in un altro modo,
1: in un'altra versione.
0: Ascoltiamo Morelli.
2: Tra le tante scemenze che ci tocca sentire, c'è quella del dirsi mi devo prendere cura di me. E prendersi cura di sé passa sempre attraverso queste parole. Devo volermi più bene, non mi piaccio ma devo farcela. Sono tutte sciocchezze che in realtà non fanno nient'altro che aumentare il disagio. Prova a immaginarti come un giardino. Qualsiasi giardino ha bisogno di essere curato. Ma curato non vuol dire cambiare le piante del giardino. Curato vuol dire tagliare i rami secchi, togliere le erbacce. E quindi cosa vuol dire curare te stesso? Eliminare ciò che è inutile. Sto pensando di mettere a posto il rapporto con Giovanni. È un pensiero inutile, non è il pensiero che può farcela. Sto pensando che il mio lavoro non mi piace, prendo atto. Vuoi stare bene nel tuo giardino? Prendi atto. Oggi alle 15:15 mi viene in mente che il mio lavoro non mi piace. Stop, finito. È una percezione di quell'istante. Nel momento in cui la percepisci come se non ci fosse che quello, questo è prendersi cura di te. Proprio perché tu guardandoli li lasci andare via. Dopo tanti anni che faccio questo lavoro, di una cosa sono certo. Che il 90% dei nostri disagi viene per andar via. Vuole essere visto, andar via. O noi li tratteniamo ragionandoci sopra. Quindi prima regola, se vuoi curare il tuo giardino, è non ragionare mai sui disagi. Guardali, prendine atto e non dire niente, niente. Più impari a non dire niente, più disagi se ne vanno.
1: Ah, good wives, c'è il nostro amico Morelli,
0: è
1: no?
0: vero.
1: Da sempre il nostro
0: amico.
1: Lo salutiamo. Lo salutiamo perché noi abbiamo avuto il piacere di conoscerlo.
0: È vero, sì.
1: Di conoscerlo proprio di persona, e quando l'abbiamo conosciuto ci ha davvero colpito.
0: È vero, è una persona proprio particolare.
1: Particolare, grande, e molto acuto.
0: Grande Raffaele.
1: Perché insomma... Sì. Ci ha letto dentro.
0: Capisce le cose senza
1: esatto,
0: neanche
1: guardare. Senza neanche di
0: lui ti guarda,
1: senza neanche chiedere dici. E allora lui cosa dice? Dice che noi in realtà dobbiamo coltivare il nostro giardino.
0: Noi stessi.
1: Noi siamo il nostro giardino. Va coltivato, e cosa bisogna fare? Non eliminare tutto, ma eliminare solo le foglie secche, quindi
0: esatto.
1: le cose che danno fastidio. Ma come si fa a eliminare le cose che fanno fastidio? Lasciandole andare.
0: Ecco, esatto.
1: Lui ha questa percezione,
0: questo mantra
1: di lasciare andare le cose. Io da sempre ho cercato di fare quello che lui dice, cioè di lasciare andare le cose. Da un po' di tempo a questa parte, fondamentalmente quando mi viene un pensiero negativo lo prendo,
0: e
1: ce
0: lo
1: l'ho,
0: tieni lì.
1: Lo tengo lì e poi cerco di eliminarlo,
0: di farlo andare via.
1: Perché effettivamente pensarci troppo non va bene. Quindi secondo me dovreste imparare anche voi a coltivare il vostro giardino.
0: È una cosa che si fa molto lentamente, non è che dall'oggi al domani si riesce, però con un minimo di allenamento e poco impegno secondo me si può fare.
1: Però l'ultima cosa, quando lui dice di togliere i rami secchi, intende dire che ci sono delle situazioni nella vita che comunque vanno lasciate andare.
0: Esatto.
3: Il carretto

0: Con questa base, ragazzi, non può che non iniziare ed essere presente anche oggi in questa puntata di Così è Cos'ha Radio Show il fantastico Astro Sex di Stella, i due segni più hot della settimana.
1: Ariete, non ti interessa essere scelto, vuoi scegliere tu questo mese. Dopo alcuni giorni silenziosi tornerai a essere diretto, audace e difficile da ignorare. L'Eros sarà rapido, deciso, senza troppe spiegazioni. Potresti attirare qualcuno molto diverso da te, ma proprio questo ti attrae. Se non c'è risposta immediata, però, perdi interesse senza rimpianti. Il mio consiglio sexy.
0: Sentiamo.
1: Visto che bisogna attrarre, durante il giorno mandatevi messaggi provocanti o sfide segrete da completare quando vi vedete.
0: Bello, bello. Oppure fate delle scommesse, scaricate un'app di giochi molto semplici,
1: anche,
0: non so, che dove c'è dentro il, come si chiama, il Forza 4,
1: esatto,
0: il Tris,
1: esatto,
0: eccetera, e vi giocate qualcosa, no?
1: Esatto,
0: chi perde,
1: esatto.
0: È una bella scommessa.
1: È molto divertente questa cosa. Toro, questo mese ti fai sentire a tuo agio. Non ha bisogno di cercare perché attiri facilmente chi ti piace. Il desiderio cresce attraverso il contatto, la vicinanza e i piccoli gesti. Non sei interessato a giochi mentali o situazioni confuse. Verso fine mese qualcosa però cambia. Potresti aprirti a flirt più leggeri, ma senza perdere il tuo bisogno di stabilità. Il mio consiglio sexy è... obbligo o verità in versione hot, versione adulta, domande intime, fantasie, piccoli obblighi sessuali.
0: Oggi siamo lanciati.
1: Che poi, come ricordiamo sempre, questi consigli vanno bene per tutti. Divertitevi, che vale la pena.
0: Ah, Così è Cos'ha Radio Show in Monroe con Hot Summer.

0: e al nostro blocco Tongi Patongi.
1: Tongi Patongi, Tongi Patongi, dai, na, ti fa sempre ridere.
0: Perché voi non lo vedete, ma io invece sì, perché lui, quando l'avevo già raccontato, sì, quando balla Tongi Patongi, fa il balletto, ma fa con le ditine lo strizzamento dei capezzoli.
1: Vabbè, oh, è il modo più giusto per interpretare il Tongi Patongi.
0: È vero. Sì. Se vuoi ti do da strizzare anche i miei.
1: La prossima volta, magari. La prossima.
0: Oh, mio Dio. Allora, torniamo ai ranghi, come si suol dire. Perché d'estate le persone sembrano più attraenti? Perché non ci avete fatto caso che d'estate tutti vi sembrano belli, più belli?
1: Più belli, più profumati, più
0: belli,
1: più,
0: dipende.
1: Più. Beh, no, sì.
0: A volte sì, a volte no. Vabbè, profumati, a volte doccia, sì, a volte. Dopo la doccia, appena uno esce dalla doccia, si veste tutto figo, esce. Perché siamo più attraenti durante l'estate? Allora, innanzitutto perché l'abbigliamento leggero,
1: sì,
0: scopre parti del corpo. Eccolo, per esempio, eccolo, una donna che durante tutto l'inverno mette il dolce vita, arriva d'estate e indossa la canottiera.
1: Esatto.
0: E scopre parte del suo
1: corpo.
0: Scopre molto. Oppure le gambe, per esempio, le gonne corte, no?
1: Sì, sì, certo.
0: Quindi, insomma, tutte queste cose qua. Poi l'abbronzatura
1: è sinonimo di salute, perché spesso le persone che sono abbronzate, belle colorite, danno idea di avere uno standard di salute al top, giusto?
0: Esatto.
1: Perché si sono rilassate, hanno trascorso del tempo all'aperto, eccetera. Quindi questa roba è un'altra cosa che innesca attenzione,
0: esatto,
1: okay? E rende attraente una persona.
0: Poi, per esempio, migliora l'umore. Perché? Perché ci sono tantissime ore di luce, molte di più che in inverno, e l'esposizione al sole migliora l'umore, e il calore del sole stimola la produzione di ormoni che aumentano il desiderio sessuale e la voglia di socializzare.
1: Assolutamente sì. E poi,
0: l'hai,
1: ragazzi,
0: detto così?
1: Sì.
0: Assolutamente sì. Sì.
1: E poi, ragazzi, d'estate c'è una vita sociale decisamente più attiva, no? Si tende ad uscire di più,
0: certo,
1: a stare fuori di più.
0: Hai voglia di fare
1: le giornate sono più lunghe.
0: Sei più simpatico, vero?
1: Sei più allegro.
0: Sì.
1: Sei più allegro. Insomma, vabbè, lo sappiamo, dai, l'estate,
0: esatto,
1: l'estate porta bene, fa bene.
0: Sì,
1: fa,
0: sì,
1: bene.
0: Poi, per esempio, c'è anche l'effetto vacanza, che lo diciamo sempre,
1: certo,
0: no? Sorridiamo di più, dormiamo meglio, siamo più rilassati, ci curiamo di più, usciamo di più.
1: E poi c'è una cosa molto interessante, che si innesca quello che viene definito il fascino delle cose semplici. Quindi ci si veste un po' di meno, più leggeri.
0: È vero.
1: Basta una camicina di lino, un pelino, certo, slacciata, gli occhiali da sole a specchio, insomma, i pantaloni quelli belli aderenti che si mettono solo insomma, sì, è così.
0: È vero.
1: Siamo molto
0: il doposole, per esempio, l'odore del doposole è una cosa che attrae moltissimo.
1: Infatti, sì. Va bene, allora, ragazzi, adesso arriva Oceana con Endless Summer.

0: Così cos'ha il radio show e
1: mi
0: termina
1: rubato
0: oggi. Sì, ce l'ho fatta.
1: Mi hai rubato l'attimo.
0: Fa niente, non importa. Adesso toccava a me.
1: Giusto,
0: okay.
1: Giusto.
0: Ci avviciniamo all'estate, non ci avviciniamo all'estate, ormai
1: siamo
0: dentro
1: l'estate.
0: E siccome siamo tutti più buoni, attraenti, fantastici, meravigliosi, siamo anche più simpatici e io ti rubo il tuo attimo.
1: Va bene, allora ragazzi, siamo veramente in chiusura, vi ringraziamo per essere stati con noi e vi diamo appuntamento a settimana prossima, giusto Stella? Noi
0: sì,
1: siamo
0: esatto,
1: sempre qua.
0: Siamo sempre qua con voi, un bacio grandissimo.

non sola. Quando lei se ne andò, per esempio, trasformai la mia casa.

tu lo sai, non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto.

Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

0: Quello che vuole offrirvi questa trasmissione è un'ora con i suoni rilassanti dello smooth jazz che si alternano alla bossa, ma che in questa occasione vede anche due pezzi, uno new jazz e l'altro uno swing blues. Andiamo con ordine. Bentrovati nel Jazz e Dintorni, sono Marco Telvais, la voce che vi presenta i grandi artisti nella trasmissione. La prima che voglio farvi ascoltare è quella dei Club de Belugas. Alternano la loro musica tra new jazz, electro jazz, new swing. Sono tedeschi ed hanno già all'attivo più di 9 album. Li ascoltiamo con qualcosa di interessante, si chiama Habana Twist. Il ritorno dei Camera Soul, era un po' che non li ascoltavamo. Già presenti qualche tempo fa con I Love You Hard, canzone che si sta comportando comunque molto bene nelle chart mondiali di questo genere. Poi vi farò ascoltare una grande accoppiata, Maisa con Incognito, un bel ritmo che fa piacere ascoltare. Saremo nel 2019 con Tomorrow's New Dream, album con il pezzo che ascolteremo. Si chiama All For You. E a questo punto vi faccio ascoltare la musica e vi auguro un buon ascolto di jazz e dintorni.
1: Il meglio dello smooth jazz.

0: Stai ascoltando Jazz e dintorni.
1: Altra musica del nostro programma che suona tra qualche istante, un suono dolcissimo dal basso di Wyman Tisdale, stella del basket e dello smooth jazz, grandi album prima della sua scomparsa avvenuta purtroppo nel 2009. Lo troviamo con One on One da una raccolta dei suoi più grandi successi, si chiama Story. Seguirà un bel suono, molto coinvolgente, che sicuramente vi farà scattare il ritmo tra il medio e il pollice, cioè il classico scocchiare di dita. Brenda Boykin, uno sciolilingua, in Hard Swing Traveling Man. Come detto prima, coinvolgente tra i fiati.

dati che si sovrappongono in un ritmo che è molto variabile. Poi però ritorneremo sul classico smooth jazz con Akira Jimbo, ex Casiopea, e le sue bacchette che danno il ritmo a tutto il trio, con quel pezzo che fa la sua apparizione, anche se un po' datato, nel 2019. Qui troveremo appunto Akira Jimbo, Avram Lavoli al basso e Russell Ferrante alle tastiere. Il pezzo che ascolteremo, Mayflower. Buon ascolto.

0: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
1: Abbiamo un ultimo terzetto di canzoni che si aprirà con un grande signore al pianoforte, personaggio che ha collaborato con nomi illustri come Prince, Chaka Khan, George Duke, Gamble & Huff, mitici fondatori della Philadelphia Sound. Lui è Frank McComb con un bellissimo It's a Brand New Day, dedicato, tra le altre cose, ad un altro mostro sacro della musica, Ramsey Lewis. Poi un suono più fresco, considerato smooth soul groove, con influenze soul anni 80. Kate Hitmon, canzone che non abbiamo passato molto, ma che sicuramente ritroveremo. Si intitola

Let's Get Together. E si chiude anche per oggi veramente in bellezza con il sax di Kim Waters, artista top del mondo smooth jazz americano. Disco che ci riporterà nel 2004 nell'album che si chiama In the Name of Love. Veloce e gradevole, la canzone sarà Cross My Heart. Su questa canzone vi saluto e vi invito al prossimo Jazz e Dintorni, sempre con Marco e Del Baez. Adesso vi faccio sentire la musica. Ciao, alla prossima!

Tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase. La web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

0: Welcome to Patty Radio Show.
1: Buonasera a tutti e ben ritrovati alla Patty & Co. Nuovo mese e nuova sigla, come anticipato la scorsa settimana. Abbiamo lasciato maggio, mese delle Madonne in tutti i sensi, mese delle comunioni, mese degli alberi di tiglio e dei cespugli di gelsomino in fiore, i cui profumi ti fanno andare completamente fuori di testa. Un mese anomalo per la sottoscritta, spero più interessante per voi. Questa sera voglio partire con un pezzo che amo molto, il cui singolo l'ho venduto in maniera spropositata quando negli anni 90 avevo il mio negozio di dischi, ma anche l'album, devo dire, l'ho venduto piuttosto bene. L'artista è Moloco e la traccia Fun For Me.

0: Ormai avrete imparato a conoscermi e saprete che amo abbastanza mescolare i ritmi e i generi. L'importante è che diano sempre e solo buone vibrazioni, come il pezzo Deep Pause di Andrea T. Mendoza che 13 anni fa, uscito nel 2013 appunto, uscì con Very Cool.
1: Designed perfectly for us is now decaying because we have not taken into consideration our relationship with it.

respect to the elements.

reparations, freedom, untouchable, unstoppable.

Tra il 1980 e il 1985, un gruppo funk post-disco, originario dell'Ohio, che si faceva chiamare Dayton, ha pubblicato 5 album. Uno dei loro brani più famosi è sicuramente The Sound of Music, che vi ho portato questa sera.

Ho sempre preferito gli originali, anche se alcune cover sono davvero deliziose, come ad esempio la versione Lounge Chill di Hotel Buena Vida, che ripropongono Eye in the Sky degli Alan Parsons Project in questa versione da club.

Ma il funky, la Patti, non lo suoni questa sera? Ma certo che sì! You Gotta Get Up di Magic ed è subito 1982.

È un disco che graffia, e non solo perché è del 1979, uno di quei dischi che per gli amanti del genere non smetterà mai di essere banale e superato. Io, vi giuro, ho già la pelle d'oca. Don't you know who did it? Lui è John Ford.

0: Siamo rimasti nel 1979 anche con Harmony di Suzy Lane, ma arriviamo al 2016, quando il duo britannico dei fratelli Guy e Howard Lawrence, in arte Disclosure, decidono di produrre un brano assieme ad Al Green. La musica elettronica si fonda assieme al soul e genera Feel Like I Do.
1: 1, 2, 3, 4.

Questa sera vi ho portato però anche una novità. È uscito 15 giorni fa, il 21 maggio, il nuovo singolo di Stefan Mahendra, che si chiama Too Late.

dal disco di fine anni 70 e primi anni 80 alla dance elettronica di un DJ e produttore discografico francese che si fa chiamare The Avenir e che 11 anni fa con il suo brano Fade Out Lines ha superato i 100 milioni di visualizzazioni su YouTube e che tuttora è presente sia sulle pagine ufficiali che sulle piattaforme di streaming. Io ve lo ripropongo.

Is It Love You're After erano i Rolls Royce, e dopo questo bellissimo pezzo da Love Boat chiudo ufficialmente la scaletta di questa sera con i Mother, Father, Sister, Brother, Love is the Message, una loro hit del 1973.

0: devo dire che questo giugno non è iniziato proprio male. Le temperature sono tornate, diciamo, gradevoli, a parte il tasso d'umidità talmente alto che le zanzare ti sollevano di peso. È talmente migliorata la temperatura che qualche giorno fa hanno pure trasmesso su un canale televisivo Natale nella 34esima strada, giuro, Il titolo che darò a questa trasmissione io no, ancora non lo so. Dopo 14 anni di radio non è semplice sinceramente trovare tutte le volte un titolo e anche una copertina, però è sicuro che più tardi troverete il podcast di questa trasmissione sul mio canale YouTube La Patti & Co, quello col sassofono e la farfallina. Buonanotte a tutti e buon weekend. Non fate i bravi perché viene a noia esserlo.
1: Buonanotte a tutti. I love you.